0: Yes. Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: ufficio cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buongiorno, apriamo lentamente gli occhietti, sembra un training autogeno, per dirvi che sono le 6 sfrecciati. Ben ritrovati da Lau, da Juliet, da Radio Freccia, da tutta la nostra musica, programmazione, autori, chi più ne ha più ne metta. Io cerco di indorare un po' la pillola, ma non solo per darvi il buongiorno, per dirvi che siamo assieme fino alle 10 con due straccetti, perché stamattina siamo due straccetti non di pollo ma di persona.
2: Mamma mia, lo stavo per dire, quel che rimane di Juliet e Lau, che cercheranno di tenervi compagnia fino alle 10, però insomma ce la mettiamo tutta, ve lo promettiamo. Anzi, adesso facciamo un po', a parte il training autogeno, cerchiamo di fare qualche esercizietto di quelli tipo risveglio muscolare, esercizi, che ne so, di respirazione, volendo, ecco, il titolo della canzone di adesso ci può accompagnare, dato che è Breathe, che dice, mi piace.

0: 6:06, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Si sono conclusi dopo 3 ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Questi ultimi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. La Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessate il fuoco di 3 giorni più ampio della semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Putin però ha confermato il suo impegno per trovare una soluzione del conflitto. Oggi Witkoff e Kushner in Ucraina incontreranno il presidente Zelensky.
0: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato in serata di aver attaccato diverse imbarcazioni, tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti, per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
1: Ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione a schierarsi a dare stamattina la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti.
0: Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico. Succederà questa notte in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove però deve spartirsi gli onori della cronaca con i fratelli Gallagher, che presentano in prima mondiale il documentario sulla loro reunion.
1: E andiamo allo sport. L'Italia è in finale ai campionati europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno vinto in 4-7 contro la Polonia. Domani alle 18 le azzurre affronteranno la Turchia, padrona di casa, per centrare per la quarta volta il titolo continentale.
0: Nella Formula 1 Pierre Gasly conquista a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia a Monza. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona domenica da Daniele Berlusconi, contesto ancora stabile, soleggiato sull'Italia, un clima tipicamente estivo in questa prima domenica di settembre, temperature ancora molto elevate, oltre i 30-32 gradi da nord a sud della penisola. Da segnalare qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, specie centro-orientali, ma ancora basso il rischio di fenomeni significativi. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Partiamo piano, stamattina USA Today, Calio, ma in realtà ci sono tanti motivi per partire piano, forse anche quelli che potremmo elencarvi nel momento What the Fuck tra pochissimo, perché è il primo che incontriamo ed è lì apposta, perché uno la mattina inizia col piede giusto, se invece si è slogato la caviglia scendendo dal letto con il piede giusto, allora c'è il What the Fuck.
1: Infatti io volevo, hai proprio menzionato l'esempio giusto, sai, la caviglia slogata, quando scendi dal letto, soprattutto quel quando scendi dal letto potrebbe appartenere ad uno dei miei personalissimi what the fuck, se a qualcuno interessa qualcosa, ecco, ma non penso che gli interessi più di tanto.
0: No, loro vogliono scoprarsi
1: cosa succede a casa tua la mattina alle 4:30 quando ti svegli, quando ti alzi dal letto, non ce ne può fregare di meno, però noi abbiamo appunto a disposizione questa rubrica per far sfogare voi, noi partiamo piano. Ma voi, lo diciamo sempre, potete urlare, magari mandare vocali aprendo il finestrino, cioè fate quello che vi pare, l'importante è che voi la sfruttiate fino all'ultima goccia questa rubrica, ma non è l'unica in questa domenica 6 settembre in cui cerchiamo di tenere botta fino alle 10, perché si parlerà di attualità nella seconda ora, dopodiché torna il momento della ricerchina, le dediche richieste, ma soprattutto torna la nostra Ami all'ultima ora come a scuola, capito? Quando alla sesta ora, noi alla quarta ora aspettiamo la Ami, la nostra professoressa di finanza.
0: Beh, e c'è anche What a Story da non dimenticare, ovviamente. Giusto, quindi scusate, piatto ricco, come dicono quelli bravi, mi ci ficco, in realtà anche tanta musica, perché sappiamo che vi piace talvolta ben più di tutto il resto, Sig Lacrimuccia, per tutto il lavoro del nostro pool di autori. Ma in tutto questo, devo dire, io già da ieri ho iniziato a mettere What the Fuck sul frigo col post-it. Sì, uno di quelli che secondo me è il caso raro in cui inizia What the Fuck e poi continua What the Fuck, cioè c'è anche l'evoluzione.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: 6:19 sfrecciati, prima di

0: passare ai motivi per cui vi potete sfogare, ve ne diamo uno invece per cui potreste magari sorridere, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest perché lì trovate tutto. Poi se non siete contenti neanche così, allora...
1: What the fuck?
2: E quindi 366-663-4466 per sfogarvi con tutti i vostri what the fuck al volo 1, vai.
0: Ieri dico, faccio un dolce, trovo un tutorial su TikTok, tre ingredienti, ma tre davvero... Doveva essere una specie di semifreddo, non si è solidificato, credo. Oggi vedo, apro il frigo. What the fuck?
2: Ok.

0: Gold on the Ceiling, The Black Keys, che vedremo qua a Milano il 10, l'11 in quel dell'Alcatraz. Ci saremo anche noi, alcuni di noi, diciamo, quindi se volete andate e vedete se riuscite ad accaparrarvi gli ultimi biglietti. Ma ci sono i What the Fuck.
1: Esatto, esatto, ce ne sono tantissimi che già stanno arrivando al 366-663-4466. Però Juliet prima anticipava quello che era il suo What the Fuck. Io vorrei sapere un po' la conclusione anche di questo, perché l'abbiamo anticipato ora. Mi è rimasto l'amaro in bocca come il matcha che ho bevuto ieri. Dico solo questo, perché poi vorrei agganciarmi con il mio a proposito di caffè e di matcha.
0: No, perché capito, se abbiamo scoperto che il pollice verde non ce l'ho, e già lo sapevamo perché ho ammazzato la pianta del gatto, anche in cucina forse è meglio che la lascio stare What the Fuck, perché trovo questa ricetta, lo chiamano cuscinone al caffè, una specie di semifreddo al caffè con bevanda vegetale, caffè zuccherato a piacere, quindi mettici anche lo zucchero come quarto ingrediente, e amido di mais per tenere assieme, per incollare. Cosa può andare storto? Niente, se non fosse che io mentre facevo il caffè ce l'avevo lì pronto, urto la tazzina che vola e quindi vola caffè ovunque, primo What the Fuck. Quando riesco a mettere tutto in padella e dicono aggiungi l'amido di mais, gira, mescola e porta a bollore. Anche qua.
1: Ok.
0: Che difficoltà ci sarà mai? Niente, se non fosse che l'amido di mais è entrato tutto a grumi e quindi poi si sono formati dei blocchi che ho dovuto togliere con cucchiaio. Il dubbio che mi viene è che non si sia sciolto a sufficienza per poi tenere assieme, fare da collante. Adesso è tutto in frigo, io penso che, non lo so, potrebbe servire il freezer per trasformare il tutto in un ghiacciolo.
1: Però effettivamente questi grumi non promettono bene. No, dicevo, a proposito di caffè, ieri ho fatto il matcha, l'ho fatto per due persone, generalmente lo faccio soltanto per me stessa, quindi ho sbagliato le quantità. Ne ho messo tanto, ho messo poca acqua e praticamente era un blocco amaro verde, una cosa terribile. Quando dicono il matcha fa schifo, sì, ieri faceva veramente schifo, what the fuck.

0: Imagine Dragons Next to Me su Radio Freccia. E intanto, Juliet, i nostri sfrecciati lanciano consigli riguardo le tue problematiche in cucina. Giuliano da Vigevano dice che la maizena, quindi l'amido di mais, abbiamo scoperto essere la stessa cosa fuori onda, si lavora a freddo, poi porti a bollore, quindi motivo per cui ti sono venute quelle palline
1: vedi
0: solide di cui
1: prima. Ma io ho un altro dubbio, anche questo invece è più pratico, nel senso che di solito ti dicono che la farina, tutte quelle parti lì, vanno messe con il setaccio. Io invece ho preso e ho fatto schiaff dentro. Sì, dopo che hai pesato tutto nel contenitore, butti a capofitto nella pentola. Mi sa che probabilmente un po' di colpa ce l'ha anche questo. Ma
0: probabile.
1: Ci arrivano invece altri messaggi che sono leggermente più criptici, ma se uno poi li legge alla luce del what the fuck li intende. Francesca dice: alla mia amica, con un punto di domanda tra parentesi, che non mi caga più.
0: L'amica di cui non possiamo sapere il nome, quindi manteniamo l'anonimato per questa amica, però son quelle persone che spariscono. Ora però, cara Francesca, noi vogliamo sapere il motivo per cui questa tua amica è sparita, almeno che cosa deduci tu. Poi magari il motivo vero non lo possiamo sapere, quello poco ce ne frega, però intanto vogliamo capire cosa pensi
1: esatto.
0: Tu, vogliamo entrare nella tua psicologia.
1: Ma poi mi è piaciuta anche la scelta proprio di questo punto di domanda, come dire, alla mia amica, è ancora amica, in quel senso, io lo intendevo, del visto che non ti fai più viva, non ci sei, sei sparita,
0: sì,
1: possiamo ancora chiamarti amica? C'ha ragione.
0: Anche. Dici per
1: questi
0: quello.
1: Amici.
0: Questi amici che soprattutto quando li inviti a cena restano a casa tua fino a mezzanotte inoltrata e tu devi alzarti alle 4 del mattino e sei lì che li guardi e loro dicono: no vabbè, aspetta, beviamoci un altro calice poi andiamo, e tu dici: vabbè raga, è mezzanotte, io mi ritiro nell'ala est della mia casa per dormire, voi fate come vi pare, what the fuck.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:34 e mentre arrivano dei what the fuck meravigliosi che sono abbastanza lunghi, quindi meritano il giusto tempo per essere mandati, perché ecco adesso in 30 secondi non riusciamo a mandarlo, quindi dopo la prossima canzone, dopo i Metallica, ve lo faccio.

0: pezzone questo dei Metallica, e ci sono i vostri what the fuck che arrivano al 366-663-4466. Dicevamo, ce n'è uno che va molto vicino a quello che è successo alla nostra Lau ieri. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Freccia. Mi è venuto in mente un what the fuck di qualche anno fa con il proprio protagonista, il Tè Matcha. Vedo sulla TV una ricettina meravigliosa di biscottini al Tè Matcha. Io e pistacchio, verdi, bellissimi, stupendi. E ne faccio tanti, ne faccio tanti, perché avevo tanto Tè Matcha. Morale della favola, alla notte c'avevo i miei zii da Milano e le mie cugine ospiti a casa. Sembrava Paranormal Activity, tutti svegli, tutti con gli occhi sbarrati. L'unica che dormiva era mia madre, perché diabetica e non ha mangiato i biscotti. L'ho avvelenati tutti, svegli, tutta dritta, tutta in bianco.
1: Tutta la notte.
2: Ciao, un bacione, Angela da Perugia.
1: Ma mi ha fatto morire il paragone con Paranormal Activity, cioè è meraviglioso. Immagino questa casa dalle telecamere, però ecco, proprio da quel punto di vista registico, dalle telecamere in casa, proprio che è da brividi, con i biscotti radioattivi in tutto ciò, perché a parte
0: sì,
1: il verde magia, ma fanno pensare a quello.
0: È meraviglioso. Bisogna stare veramente molto attenti anche ad accettare cose che arrivano, per esempio, dai vicini di casa, perché questo è un what the fuck di una persona, diciamo, a me molto vicina, un amico, e mi dice una volta: ma tu sai che una mia vicina mi ha avvelenato. Come si scopre che la vicina, diciamo, si diverte a consumare piantine particolari, quindi già siamo sul bordo, anzi oltre il bordo della legalità. Un giorno a questo mio amico regala un vassoio di brownies, ma senza specificare come fossero fatti. Questo goloso praticamente si è fatto fuori ma 2, 3, 4 brownies. L'hanno salvato dopo che era in stato comatoso sul divano. Cioè, oddio. Ma tu vicina, ma what the fuck? Ma non ti viene in mente di dire quali ingredienti ci hai messo? Soprattutto quale ingrediente ci hai messo in questi brownies?
1: Ma questo è folle, what
0: the fuck?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I Casabian con Superpowers alle 6:50, quando arriva però il momento del What the Fuck
2: ufficiale. Oggi un What the Fuck che va di pari passo col gossip, perché tutti i fan delle varie monarchie

europee sono un po' in subbuglio, perché da un lato in Spagna c'è il cugino del re Felipe, che è questo simil modello 26enne che vedremo nella versione di Temptation Island spagnolo. Quindi hanno detto: ma forse non è sconveniente che, per quanto di diciamo grado abbastanza lontano, ma il cugino del re partecipi a queste cose. Dall'altro lato, in Norvegia, con il cambio di re, ci sono tanti che dicono: ma questa regina nuova consorte è finita in oltre 1000 Epstein Files, ha un figlio della prima relazione che è in carcere o comunque è indagato per una serie di violenze, ma siamo sicuri che li vogliamo come regnanti? E quindi sono partiti tanti what the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Già passata un'ora in questa domenica su Radio Freccia con Lau, con Juliet, le 7 in punto sfrecciati, buongiorno. Giù dal letto, perché di cose da fare in questo weekend di settembre ce ne sono tante, anche perché a me piace sempre questo clima del rientro delle vacanze.
2: Ti piace?
1: Sì, perché tutto sommato, superato il primo weekend, quello dove piangi e basta, poi è tutto un po' in discesa, perché comunque c'è ancora sole, perché fa ancora caldo, perché ti inventi tutte quelle attività del prima che poi venga buio presto.
2: Ma tanto già, a parte che già arriva buio abbastanza presto, ma soprattutto preparati, perché lo sappiamo che settembre è uno dei mesi più lunghi dell'anno, quindi insomma questa sensazione ce la possiamo portare avanti ancora per un pochino. Seconda ora del Rock Morning Weekend Edition, tra pochissimo parleremo di attualità, però arrivano prima le news e subito un po' di Fatboy Slim, Praise You.

0: Le 7 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Si sono conclusi dopo 3 ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Questi ultimi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra. La Russia non ha accettato la proposta ucraina di un cessate il fuoco di 3 giorni più ampio della semplice cessazione degli attacchi alle capitali. Putin però ha confermato il suo impegno per trovare una soluzione del conflitto. Oggi Witkoff e Kushner in Ucraina incontreranno il presidente Zelensky.
0: E nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato in serata di aver attaccato diverse imbarcazioni, tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti, per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
1: Alessandro Di Battista è stato operato ieri a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni nel giorno in cui era previsto il rientro in Italia. Il quadro clinico generale si è aggravato mentre era a bordo dell'ambulanza che lo avrebbe portato in aeroporto.
0: Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove però deve spartirsi gli onori della cronaca con i fratelli Gallagher, che presentano in prima mondiale il documentario sulla loro reunion.
1: Andiamo allo sport. L'Italia è in finale ai campionati europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno vinto in 4-7 contro la Polonia. Domani alle 18 le azzurre affronteranno la Turchia, padrona di casa, per centrare per la quarta volta il titolo continentale.
0: Per la Formula 1 l'Alpine di Pierre Gasly ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monza, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Quarta e quinta invece le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Oggi alle 15 il via alla gara. Per il momento, per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Contesto ancora stabile e soleggiato sull'Italia. Un clima tipicamente estivo in questa prima domenica di settembre. Temperature ancora molto elevate, oltre i 30-32 gradi da nord a sud della penisola. Da segnalare qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, specie centro-orientali, ma ancora basso il rischio di fenomeni significativi. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Oh, anche oggi ritorna il nostro Lenny Kravitz, perché giustamente bisogna dare un motivo alle nostre sfrecciate per alzarsi. Ma secondo me non solo alle sfrecciate, perché dall'altro lato ci sono anche gli sfrecciati che devono compensare, dicono ma guarda che anche lui qualche difettuccio ce l'avrà.
1: Ah sì?
0: Ma perché è sempre un po' quello il gioco, capito?
1: Vabbè, sicuro, i difetti ce li abbiamo tutti, dai. Però da un punto di vista fisico cosa li vuoi
0: ma
1: dire?
0: No, esattamente, niente. Anche perché di critiche e quant'altro se ne potrebbero fare molte su tanti fronti, anche per esempio tutta la questione del rientro, sai, dicevamo sì. Il weekend di settembre, questo, quello e quell'altro. Ecco, attenzione, perché questa è una cosa semiseria. Se vi viene in mente di prenotare adesso per tirare su il morale le vacanze, quelle di dicembre, non fatelo ora,
1: perché
0: costa di più. Perché a quanto pare gli algoritmi che ci conoscono sanno come ragioniamo, sanno che torniamo disperati dalle vacanze, che abbiamo voglia di rimetterci subito a immaginare un altro viaggio, dicono ecco che li frego adesso a settembre, alzo tutti i prezzi per Natale e Capodanno.
1: E certo, perché noi giustamente finiamo le vacanze e siamo soliti dire ecco che arriva Natale qua dietro. E infatti proprio a tal proposito io stavo già vedendo i famosi trenini di Natale, sai, quelli là che ti portano a Vienna, che ti portano a Monaco di Baviera, che ti portano in Sud Tirol, magari a vedere questi mercatini natalizi a Merano dintorni, e veramente costano un occhio della testa, signora mia, eh. Quindi quelli già sono sempre costati un occhio della testa, però a quanto pare quest'anno sembra che ci siano delle offerte a tal proposito, quindi magari bisogna andare a vedere, non a settembre adesso perché l'hai detto, i prezzi sono alti, però già verso ottobre magari l'interesse è calato.
0: Sì, capito, perché
1: per Halloween, sai che c'è
0: il foliage, a proposito di trenini, infatti. Uno non pensa agli sci ancora.
1: No, infatti.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Le 7:17 sfrecciati nella nostra mattina, parlando di attualità, andiamo a toccare un tasto che riguarda molti italiani, perché sono tantissimi quelli che nelle proprie case hanno un pet, quindi un animale tendenzialmente a quattro zampe, ma magari anche a due. Però ci concentriamo proprio soprattutto su cani e gatti, perché se da un lato farmaci, esami, assistenza, cibo costano sempre di più, dall'altro lato ci sono anche delle derive, forse qualcuno potrebbe chiamarle così, del 2026, dove per esempio tutto quello che riguarda il mondo della toilettatura è sotto la lente di ingrandimento, perché alcuni prodotti non vanno bene per la salute dei nostri animali e vengono comunque usati, e lì ci si chiede: dov'è la sensibilità, magari ovviamente aggiornata al 2026, e dove invece è l'esagerazione? E si arriva addirittura a parlare di caregiver per cani anziani. Dove mettete voi l'asticella? Come vi comportate? 366-663-4466.

0: 54,5%, e questa è la percentuale, quasi uno su due, anzi più di uno su due, delle famiglie italiane che vive con almeno un animale domestico, percentuale che poi sale addirittura al 66-67% all'interno delle famiglie con bambini. Quindi tutto il mondo della cura degli animali è qualcosa di molto vicino alla vita degli italiani e anche dei nostri sfrecciati. Per quello siamo partiti a considerare tutto quello che è il mondo della salute, dei caregiver, li chiamano anche così perché proprietari, padroni, ormai fa quasi brutto come termine. Da un lato cure, assistenza, cibi e quant'altro che hanno raggiunto dei prezzi veramente esorbitanti, dall'altro lato tutta una serie di servizi che ad alcuni fanno anche un po' storcere il naso dicendo: ma non sarà eccessivo? Come dire, un conto è un animale tenuto bene, in salute, amato, un conto è l'esagerazione.
1: Sì, esatto, che poi sempre dati alla mano rispetto a quanto diceva Juliet, la percentuale possiamo dire che quest'anno ha subito una flessione, perché adesso siamo al 40,5%. Questo perché? Perché cani e gatti comunque sono ormai sempre più integrati all'interno del nucleo familiare come membri effettivi della famiglia, dato che comunque offrono, lo possiamo affermare ormai, al giorno d'oggi, un sostegno affettivo, psicologico, quella sensibilità che magari tante famiglie che hanno anche bambini cercano da parte di un animale. E questa presenza è significativa soprattutto nelle famiglie con figli, infatti l'ho appena detto, proprio perché è quella la cosa più importante che ricercano i bambini a quanto pare. E quindi a quel punto il nostro pet assume quella funzione educativa di cui le famiglie hanno bisogno e a quanto pare non riescono più a farne a meno. Quindi, a fronte anche di quelle che sono le spese sanitarie che sono in costante aumento, come è in aumento appunto il fatto di detenere un cane o un gatto in casa, ci si chiede se mai le cure veterinarie potranno diventare pubbliche.

0: Dibattito aperto su più fronti e il minimo comune denominatore è il mondo pet, mondo animali, dove sta l'esagerazione nelle cure, dove invece c'è una sensibilità che negli anni ovviamente è cambiata, perché anche questo va detto, rispetto magari al come si intendeva l'animale di casa 50 ma anche solo 30 anni fa, adesso c'è una grossa differenza. Al 366-663-4466 ci arrivano anche dei messaggi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: L'antropomorfizzazione dei cani e dei gatti, cioè nel senso lì si sta facendo delle cose che sono da umani, in realtà non gli fanno bene. Cosa fa bene un cane, un gatto, qualsiasi animale? Poter essere ciò che la sua natura richiede. E poi invece non si spendono soldi per ciò che sarebbe utile, tipo dei corsi di addestramento o semplicemente dei corsi che ti facciano capire cosa fare per far star bene il tuo animale, per farlo essere l'animale che è. E quindi c'è un'esagerazione da quel punto di vista lì, cioè si trattano gli animali come umani e in questo modo gli si fa del male.
1: Esatto, sì, animali che dovrebbero essere trattati come tali, questa è un po' la tematica lanciata dal nostro ascoltatore, e di fatto fuori onda stavamo vedendo anche quelle che sono quelle strutture magari per quelle famiglie o quelle persone che se lo possono permettere, le cosiddette strutture luxury dei cani, e lì veramente ci si chiede fino a che punto questi cani, questi gatti vengano trattati come degli umani. Strutture luxury effettivamente dove che magari c'è il menù gourmet, sai, quelle cose che effettivamente vanno al di là della pensione dove tu lasci il cane quando parti, per
0: esatto,
1: esempio.
0: Allo stesso modo a me è capitato di vedere in televisione una pubblicità di funerali dedicati esclusivamente agli animali e le cifre partivano forse dai 7-8 mila euro. Anche lì io personalmente mi sono fatta un po' di domande.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 7.33, continuiamo a parlare di attualità con voi al 366-634-466. Il dibattito è aperto, stanno arrivando tanti messaggi. Per esempio Simone ci scrive: in merito ai servizi per animali, penso che, come altri campi, il problema grosso sia la gente che vuole fare cose che non può permettersi. Perché se esistono servizi che fanno funerali agli animali a 7.000 euro e funzionano e resistono, vuol dire che qualcuno che spende quei soldi c'è. Il problema è che se non ce li hai, tu ti puoi indebitare per fare queste cose e l'eccentricità fa parte del mondo. Ecco, questo è quello, questa è l'opinione riguardo da parte del nostro sfrecciato, e stanno arrivando tantissime opinioni vostre al 366 6634466. Intanto arriva nel Linkin Park In The End.

0: Tra i tanti messaggi che arrivano al 366-663-4466 parlando di animali, cura degli animali, attenzione al loro benessere, perché dicevamo ci sono anche dei centri, uno sta aprendo proprio ora a Milano, si chiama Senior and Disabled Dog Point, quindi è un punto, uno spazio interattivo per le persone che si prendono cura di animali anziani e con disabilità, quindi c'è sempre più attenzione. Anna di Cuneo ci scrive anche: ma scusate, bisogna aspettare mesi e mesi per certi esami, per una risonanza, e si parla di anni per interventi di routine, e ora vorremmo l'assistenza sanitaria per gli animali e i lasciti testamentari e i funerali. Questa è una deriva isterica di una società malata che preferisce prendersi cura degli animali piuttosto che del vicino di casa.
1: Esatto, per quanto riguarda il discorso dell'assistenza sanitaria, sono gli stessi veterinari che comunque hanno lanciato questa proposta di un'assistenza sanitaria gratuita in futuro, quello che sperano. Ma perché? Perché comunque per tanti gli animali è un lusso, l'abbiamo viste e sentite le derive a cui si potrebbe arrivare, però ci sono anche quelle situazioni in cui la compagnia di un animale in casa è necessaria, vedi situazioni in cui ci sono persone anziane, persone sole, persone con disabilità, quindi in quel caso comunque mantenere un animale è un lusso, lo sappiamo, e magari quella persona non se lo può permettere, per cui l'assistenza sanitaria va da sé che è utile. Ecco, infatti anche Ivan ci scrive: soltanto se il cane viene utilizzato per una difesa familiare o personale è giusto che le spese sanitarie siano gratuite. Abbiamo appena spiegato che ci sono delle situazioni molto più particolari rispetto al cane da guardia e basta.
0: Ecco, sì, esatto, poi queste sono anche delle diverse modalità di intendere un animale. Cioè c'è chi è ancora legato al prendo il cane perché fa la guardia, cosa che probabilmente espone anche il cane stesso a una serie di rischi che al giorno d'oggi è anche inutile correre. C'è qualcun altro che lo vede come compagno di vita.

0: spese per animali domestici, stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-6634-466, il dibattito è aperto, qualcuno ci scrive basterebbe abbassare al 10% l'IVA sui prodotti come cibo e medicinali, poi se uno non fa male a nessuno che problemi ha la gente, perché accanirsi con chi vuole un animale e non un figlio? Ecco, qui si apre un'altra parentesi logicamente legata alle scelte che una coppia, una persona single può condurre, il fatto comunque di prendere un animale al posto di un figlio oppure un figlio con un animale, insomma sono scelte molto personali queste su cui magari non possiamo nemmeno sindacare.
1: Esatto, anche perché dati alla mano comunque la maggior parte delle famiglie che hanno animali in casa hanno anche figli, come dire, uno non esclude l'altro. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Frecciati, buongiorno. Io lavoro con gli animali da reddito e ho anche animali da compagnia di tutti i tipi, diciamo più o meno, cani, gatti, eccetera. Che posso dire? A mio modo di vederla penso ci sia un eccesso di umanizzazione dei cani, sì, sono d'accordo con lo sfrecciato di prima. Diciamo che la civilizzazione ci ha portato a vedere il giusto con gli occhi soltanto dell'essere umano, mentre la natura ha le sue cose giuste.
1: Ecco, questo è un modo di vedere che effettivamente tanti sposano. Quello che sarebbe più interessante anche capire è dove mettete l'asticella, cioè questo sì è sensibile, magari è dare un vizio al mio pet, oppure questo no, è esagerato.
0: Esatto, poi stavo dando un'occhiata rispetto a quelle che sono proprio le richieste da parte dell'Associazione dei Veterinari in particolare, che chiedono IVA agevolata, diminuzione del costo dei medicinali, incremento delle detrazioni fiscali e una creazione di fondi dedicati a chi è in difficoltà economica e ha un animale domestico. Parlavamo prima dell'esempio di persone anziane o persone con disabilità che devono per forza avere un cane in casa, un cane da compagnia che faccia d'aiuto e non se lo possono permettere.

0: that's, you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 7.49 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con il messaggio di Rossana che ci scrive: io penso che sarebbe giusto istituire un sistema sanitario nazionale anche per gli animali, sono esseri viventi ed è giusto aiutare chi li aiuta, finalmente sono anche in Costituzione, è ora di aumentare il passo. A chi dice che ci sono cose più importanti, il governo mica affronta un settore alla volta, un governo deve occuparsi di tutti e dato che tutti oggi comprende milioni di famiglie che ospitano animali, è giusto che ci si evolva anche in questo ambito. Aiuto per una categoria non significa toglierlo agli altri, significa amministrare le finanze in modo da aiutare più settori possibili.
3: Ha fatto una bella panoramica, direi che è andata forse anche oltre la semplice considerazione del mondo animale, sì, no o come. Sfrecciati, è sempre bello sentire le vostre idee.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 in punto sfrecciati in quel di Radio Freccia, ovunque voi siate, beh, a meno che non ci stiate ascoltando magari da qualche posto sperduto nel mondo attraverso la nostra app. Ad ogni modo, anche a quelle latitudini, Lau e Juliet con voi fino alle 10, vuol dire un altro paio d'orette.
2: Ce la possiamo fare anche in questa seconda ora del Rock Morning Weekend Edition, in cui torna il momento ricerchina tra pochissimo, subito dopo le news, per poi approdare a quello delle dediche richieste. Infatti tantissimi già si sono prenotati, già hanno preso il numeretto.
1: Con calma, non fateci venire l'ansia, perché io devo ancora finire il caffettino. Non potete già essere lì che spingete con le dediche richieste, sappiamo che vi piacciono, ma fino a un certo punto calma, anche perché prima cantano e suonano i fratellini, che poi ti si incazzano, oh, in un attimo.

0: Le 8 e 7 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Oggi i mediatori americani Kushner e Witkoff arriveranno a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e discutere di un possibile piano di pace con i russi. Ieri i negoziatori hanno incontrato a Mosca Putin. Intanto è scattata questa mattina una tregua di 72 ore.
0: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato in serata di aver attaccato diverse imbarcazioni, tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti, per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
1: Alessandro Di Battista è stato operato ieri a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni nel giorno in cui era previsto il rientro in Italia. Il quadro clinico generale si è aggravato mentre era a bordo dell'ambulanza che lo avrebbe portato in aeroporto.
0: Nuovo aumento per i carburanti. Secondo il Mimit, sulla rete stradale la benzina self-sale a 2,052 euro al litro, il diesel a 2,164. Rispetto a un mese fa, il rincaro è di 5,5 centesimi per la verde e 6,7 per il gasolio. In autostrada i prezzi medi arrivano rispettivamente a 2,1,38 euro e 2,237 euro al litro.
1: Andiamo allo sport. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico. Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi. Il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila.
0: La Formula 1, l'Alpine di Pierre Gasly ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monza precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Quarta e quinta invece le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Oggi alle 15 il via alla gara. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona domenica da Daniele Berlusconi, contesto ancora stabile, soleggiato sull'Italia, un clima tipicamente estivo in questa prima domenica di settembre, temperature ancora molto elevate, oltre i 30-32 gradi da nord a sud della penisola. Da segnalare qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, specie centro-orientali, ma ancora basso il rischio di fenomeni significativi. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: È arrivato il momento, quello della mattina intorno alle 8:10, che noi abbiamo ribattezzato Momento Ricerchina. Oggi potremmo anche mettere un sottotitolo, cioè Momento un po' schifido, perché la ricerchina è andata in quella direzione lì.
1: Eh sì, perché il titolo di questa ricerchina è il seguente: annusare le magliette sporche del partner riduce lo stress, lo dice la scienza. Quindi, quando il vostro partner non c'è e vi capita di cercare il suo profumo sui vestiti, sappiate che non è perché siete innamorate o innamorati, ma lo fate perché appunto c'è questa spiegazione scientifica, ovvero odorare le magliette del proprio partner abbassa i livelli di cortisolo. E hanno detto che succede il contrario quando invece sentiamo gli odori delle persone che non conosciamo. Allora lì si alza il livello di cortisolo e ci stressa. Quindi sentire quell'odore familiare in teoria dovrebbe farci stressare di meno. Ora
0: dipende.
1: La domanda.
0: Esatto.
1: Quello che ci chiediamo.
0: Io ci vedo anche un dipende. Il frangente in cui tu ti ritrovi ad annusare questa maglietta. Perché se sei lì che il partner è lontano e allora hai questo momento di mancanza finché poi non ti si ripresenta con la valigia davanti alla porta, e a quel punto la mancanza passa. Ma se invece tu sei lì che devi accendere la lavatrice, trovi una maglietta lanciata per casa e ti tocca pure annusarla per capire se si può usare ancora oppure no, l'ansia secondo me ti viene, ti vengono anche tutta un'altra serie di emozioni che non sono così piacevoli.
1: Sì, infatti, perché poi solitamente magari uno si attacca al profumo, no, del proprio partner, ah che profumo buono, quando non c'è lo sento, ma poi dipende, insomma, se il tuo partner non usa il profumo, se il tuo partner proprio non utilizza nemmeno il deodorante, signora mia, come facciamo?
0: È un problema.
1: Sì.
0: Ma anche perché poi, secondo me, di nuovo, dipende anche dalla, come dire, frequenza, perché se uno è abituato a sentire il determinato profumo, non lo nota nemmeno più.
1: Eh no.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Le 8:19 sfrecciati nella nostra mattina, si parla anche di musica ovviamente, ma non solo quella che passiamo, anche perché si sa, l'estate è finita. Noi come gruppo, anche RTL 102.5, siamo stati protagonisti di due appuntamenti, Power Is Estate e Future Hits Live, veramente importanti, ma si sa che negli anni passati ce n'erano anche tanti altri. Uno su tutti, vedi il Festival Bar, si producevano tutta una serie di CD, di fanetti che poi trovavi anche in vendita negli autogrill.
3: Esatto, siccome tantissimi di voi lo sappiamo che magari state tornando in questa domenica e vi fermate in autogrill, una di quelle cose che succedeva anni fa era proprio, oltre che fare la pipì e prendere il caffè, vedere in questi cestoni tutti quei CD che magari non trovavi nei negozi. Per esempio, Giulia ti ha detto Festival Bar Blu e Rosso, oppure, che ne so, il Greatest Hits di Mango.

0: Jimi Hendrix Six Was Nine nel nostro Rock Morning Weekend Edition. Si parlava effettivamente di musica, però abbiamo detto musica dei tempi che furono, perché è vero, il vinile è tornato, ma il CD no, il CD sembra tutto sommato morto e sepolto. E abbiamo detto c'era un posto dove tu, anche solo per passare un po' il tempo, perché eri lì ad aspettare che un altro bevesse il caffè, che la coda in bagno si smaltisse, stiamo parlando dell'autogrill, ecco che tu frugavi proprio a piene mani in questi cestoni dove c'erano sempre dei CD non discutibili, ma tutto sommato particolari.
1: Esatto, perché spesso trovavi il meglio di il greatest hits, quindi magari di qualche artista in particolare, di qualche artista trash o meno, perché trovavi anche, che ne so, il greatest hits di Michael Jackson, per esempio, comunque di artisti rock, per esempio, ci dicono. Io negli autogrill ho trovato parecchi CD di Lenny Kravitz e metal pagati una stupidata, ce lo scrive Vito da Varese, perché in effetti anche la questione prezzi era abbastanza abbordabile, possiamo dirlo. Però insomma abbiamo comprato belle cosette trash. Noi volevamo arrivare a quello, a parte Festival Bar blu e rosso, c'era il periodo di Hitmania Dance, ragazzi, che purtroppo, ammettiamolo, l'abbiamo passato tutti, da ragazzini, da adolescenti, quindi ci ritrovavamo magari all'autogrill davanti a questi CD. E che fai? Non te lo compri? Anche la musicassetta, magari, tutto sommato.
0: Mamma mia. Con copertine che io direi, per trasportarlo nel 2026, il paragone sarebbe come fossero fatte dall'intelligenza artificiale, perché avevano questi colori estremamente carichi, saturi, sparaflescianti, delle grafiche tutt'altro che sobrie. Un altro posto mi viene in mente dove si trovavano dei CD a niente, ed erano per lo più delle cose sconosciute, erano in quei cestoni nei supermercati o anche magari, sai, nei grandi negozi di tecnologia, sotto Natale, sotto le feste, dove avevi tutte queste compilation natalizie, ma no Michael Bublé, che già è un nome, roba proprio sconosciuta.
1: Mamma mia.

0: qua continuano ad arrivare messaggi su tutti i nostri ritrovati all'interno dei cestoni, degli autogrill, dei centri commerciali per quanto riguarda i CD. E ci sono dei messaggi al 366-63-4466, tipo questo. Però anche tu, Marco, cioè, ma non è che ti si sballa Strava se per mandare 17 secondi di audio, anzi, che sarebbero pure stati meno, ti fermi, perché sentite cosa è uscito.
1: Io in autogrill ho trovato tre singoli dei Metallica pagati all'epoca 1500 lire. Cioè veramente una cavolata.
2: Vabbè, non è che devi scappare che li ha rubati, eh? Non, comunque la paga di 1500 lire, quindi giustamente fermati per mandare un messaggio. Però di fatto, cioè, erano quelle occasioni in cui potevamo trovare dei dischi veramente a poco, di tutti i generi, perché trovavi i dischi dei Metallica a 1500 lire, trovavi le musicassette delle compilation, trovavi quei dischi trash, poi dipendentemente dalle regioni in cui ti fermavi potevi trovare proprio quei dischi, quelle musicassette relative alla musica comunque folcloristica, che ne so, andavi a Napoli, trovavi la musica napoletana, andavi in Romagna, trovavi Raul Casadei, cioè, quindi tutta quella roba che di fatto poi rappresentava anche un po' il territorio.
0: Bello, poi c'erano anche tutte il filone bambino, chiamiamola così, quando ancora c'erano i CD dello Zecchino d'Oro, ancora prima forse veramente le musicassette, e c'erano anche le colonne sonore che tu dici, ma Peppa Pig, oltre già una sigla che ci sciroppiamo H24, ha bisogno anche della colonna sonora? Sì, e c'era il CD con la colonna sonora di Peppa Pig, e tu da un lato vedevi la porchetta e il girarrosto nell'autogrill e dall'altro la colonna sonora di Peppa Pig.
2: Comunque, vabbè, meravigliosa un'altra cosa, anche quella dei singoli, che all'epoca si compravano i CD singoli a soli 5 euro, pure quello un ricordo meraviglioso. Comunque, a proposito di musica e di canzoni trash, tra pochissimo vi ricordiamo che arrivano le dediche e richieste. Intanto gli U2, Street of Dreams, dalla nostra Top 20.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa

0: Dediche e richieste che arrivano al 366-6634-466 e ci sono delle dediche in particolare che finché non ascoltiamo il vocale per intero veramente ci fanno tremare. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Ciao.
1: Io vorrei dedicare a mia moglie, Tiraserò la Iuola,
0: no,
1: di Grignani, perché è una donna riuscitissima, okay, nella vita, fantastica come mamma, moglie seria, sì, una bella donna e
0: meno
1: tutto.
0: Male.
1: Ma noi avendo i cavalli, comunque siamo in campagna e tutto, mi spannazza la minchia con sta storia, taglia il prato.
0: Okay,
1: e io
0: okay,
1: non ce la faccio più.
2: Era letterale la Iuola, era quella vera, vedi noi.
0: Esatto.

0: le tue amiche sceme.
1: Niente di tutto questo, niente di quello che avreste potuto pensare.
2: Infatti.
1: Buongiorno, poi. Sfrecciati, buona domenica, sono Monica. Vorrei dedicare ad Andrea: tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti.
3: Bene.

0: Quanto romanticismo.
1: Infatti Sonia invece ci scrive: siccome il mio compagno ne sta lanciando di micidiali, vorrei dedicargli Fotoromanza della Nannini, in particolar modo il pezzo dove dice vai.
0: Perché non sentiamo la Nannini proprio ci hanno fatto una censura. Allora
1: Ce l'hanno censurata
0: questa.
1: Perché la dedica, infatti, era soltanto da censurare. Comunque, continuiamo. 366 663

0: Baltasar on a roll, ma c'è tutt'altra musica che ci attende, almeno per i prossimi due minuti, cioè quella delle dediche richieste. Qui Dino da Monza, secondo me, ha fatto un po' di casino, ha messo dentro tutto, ma ricostruiamo piano piano assieme. Dice: io vorrei dedicare ai miei gioielli Sofia e Lorenzo. Lui dice di Venditti, in realtà sarebbe di Bennato, ma il remix più conosciuto è quello di Gigi Dag. Ad ogni modo, un giorno credi.
1: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
0: Oh, in ogni caso accontentato.
2: Esatto, anche per risvegliare quelli che sono un po' i tuoi ricordi. Buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao Radio Francia. Ciao. Volevo dedicare Piccola tu di Pupo a mia moglie.
0: Così. Secco,
2: così, d'amblè, secco proprio.
4: Sui tuoi occhi e sul cuore piccola, le tue piccole ali candide sui miei pensieri.
0: Mamma mia, cosa ha rispolverato.
2: Piccola tu, io questa me l'ero persa comunque, ero rimasta a Piccola Katy di qualcun altro però, non di Pupo.
0: Sì, esatto, sono sempre piccole per loro le donne, piccola, indifesa, cucciolina, poi vabbè, nella realtà è tutt'altro, infatti poi arrivano altre dediche richieste.
2: Erano altri tempi.
0: Al
2: vai.
0: Mio gatto Willy, perché non vuole smettere di mordere il mio gilet di pelle, vorrei dedicare, forse lui ci si sente anche, la sigla dell'Uomo Tigre.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Paul McCartney con Come Inside alle 8.52 per chiudere la nostra rubrica delle dediche e richieste con questo messaggio. Buongiorno sfrecciati, oggi è il compleanno di mio figlio Elia che compie 15 anni e vorrei dedicargli una canzone che ascoltava sempre da piccolo per 20

0: ai ai ai ai ai, vedi che iniziano da piccoli a capire le delusioni d'amore.
1: Esatto, esatto. Le nostre dediche richieste tornano venerdì prossimo. Intanto andiamo avanti con la nostra programmazione. Tra pochissimo gli Inhaler con My Honest Face, subito Doors, Roadhouse Blues.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Con calma, un attimo. Vai. Sono le 9. Ho fatto...
2: Cosa stai mangiando?
1: Esatto, ho avuto la terribile idea di accettare una caramellina perché...
2: Bravo.
1: Il nostro Max Viggiani, da uno sconosciuto. Sì. No, in realtà è il nostro Max Viggiani che ha capito. Ieri mattina è arrivato con i salati, i salatini. Stamattina sì. Mi si è presentato con uno scrigno di caramelle. Cioè io gli ho detto Max, tu mi vuoi male? Cioè uno prova a tornare in palestra a settembre, ma soprattutto io golosa me la sono sparata in bocca dritta la caramellina. Ma è di quelle che si sciolgono. Quindi secondo me ruminerò da qui fino alle 10.
2: Va bene, dai, piano piano ce la possiamo fare. Tra pochissimo torna il nostro appuntamento con What a Story, lo possiamo dire. Oggi giochiamo in casa, torniamo in casa non per quanto riguarda casa nostra, ma per quanto riguarda la patria del Britpop e poi tutto quello che è arrivato dopo negli anni 2000, nel post Britpop, quando ci sono stati gli Arctic Monkeys. E in quel periodo degli Arctic Monkeys c'era un'altra band, i Glass Vegas, intanto i Blur.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Oggi i mediatori americani Kushner e Witkoff incontreranno a Kiev il presidente Zelensky per discutere di un possibile piano di pace in Ucraina. Ieri i negoziatori hanno visto a Mosca Putin. Intanto è scattata questa mattina una tregua di 72 ore.
0: Una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato in serata di aver attaccato diverse imbarcazioni, tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti, per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
1: Alessandro Di Battista è stato operato ieri a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni nel giorno in cui era previsto il rientro in Italia. Il quadro clinico generale si è aggravato mentre era a bordo dell'ambulanza che lo avrebbe portato in aeroporto.
0: Oggi ultima giornata di incontri al Forum Ambrosetti di Cernobbio, previsti tra gli altri anche gli interventi del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, del vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e della segretaria del PD Elly Schlein.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Per la terza giornata di Serie A si giocheranno oggi alle 15 Parma-Monza e Frosinone-Venezia, alle 18 Bologna-Sassuolo e alle 20:45 Juventus-Milan. Questi invece i risultati degli anticipi di ieri: Fiorentina-Torino 1-2, Inter-Napoli 3-2 e Roma-Atalanta 2-1.
0: Per la Formula 1 l'Alpine di Pierre Gasly ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monza, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Quarta e quinta invece rispettivamente le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Oggi alle 15 il via alla gara lunga.
1: E l'Italia in finale ai campionati europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno vinto in 4 set contro la Polonia. Oggi alle 18 le azzurre affronteranno la Turchia, padrona di casa, per centrare per la quarta volta il titolo continentale. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti, torneranno tra circa un'ora. Adesso le previsioni del tempo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona domenica da Daniele Berlusconi, contesto ancora stabile e soleggiato sull'Italia, un clima tipicamente estivo in questa prima domenica di settembre, temperature ancora molto elevate, oltre i 30-32 gradi da nord a sud della penisola. Da segnalare qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, specie centro-orientali, ma ancora basso il rischio di fenomeni significativi. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

E dopo i Coldplay ci spostiamo un po' più su in Scozia, più precisamente a Glasgow, per parlarvi oggi dei Glasvegas, una band che ha saputo unire la rabbia

via del rock indipendente, ha una dolcezza melodica d'altri tempi, potremmo dire. Come dicevo, siamo alla fine degli anni 2000, il panorama indie rock britannico è dominato dalle chitarre degli Arctic Monkeys e dal pop rock ballabile. Uno scenario che di fatto è abbastanza saturo per alcuni, tra cui i Las Vegas, che irrompono come un fulmine a ciel sereno in questo panorama. I Las Vegas non portano canzoni per ballare nei club, quindi raccontano però una realtà cruda e operaia della Scozia, un po' come facevano i padri fondatori del Britpop. Quindi da loro sentiamo storie di famiglie spezzate, sentiamo la violenza di strada e sentiamo anche quel senso di solitudine che appartiene a tantissime persone, a tantissime famiglie. Il tutto avvolto da un muro di suono distorto che ricorda un po' i Jesus Marie Chain sotto un certo punto di vista. Ecco, un contrasto socioculturale fortissimo quello che portano i Las Vegas, dove il disagio sociale diventa poesia epica grazie a queste linee melodiche che caratterizzano le loro canzoni. E a proposito di contrasti, c'è un aneddoto in particolar modo che fotografa perfettamente la loro ascesa. Alan McGee, il leggendario fondatore della Creation Records, colui che effettivamente ha scoperto gli Oasis, vede suonare i Las Vegas a Glasgow in un locale praticamente vuoto. E Alan li guarda, ascolta qualche canzone e rimane folgorato dal carisma del cantante James Allan, che cantava con questo pesantissimo accento scozzese. Il cantante poi si mostrava molto fiero e sicuro di sé, così tanto da dichiarare che erano la migliore band del mondo soltanto dopo aver ascoltato una canzone, badate bene. Ma la cosa divertente è che pochi mesi dopo persino Carl Barat dei Libertines si tatua addirittura il loro nome sul braccio. Tutto questo clamore si concentra, come spesso accade, nel loro disco cult omonimo Las Vegas, un disco pubblicato nel 2008. Il debutto è stato talmente forte da candidarsi al Mercury Prize. Proprio da quell'album ci ascoltiamo Daddy's Gone.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Le 9.20, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. Ma attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
6: Oh, così ci vediamo lì, facciamo festa assieme, ascoltiamo tanta buona musica, un bel concerto, ci piace. Ma ogni tanto noi ci imbattiamo in alcune notizie che altri salterebbero a pie pari, perché dicono, beh, è un po' sconveniente, perché un argomento un po' tabù. Invece a noi non ce ne frega sostanzialmente niente, anche perché secondo me quando si toccano degli argomenti che a volte non vengono trattati, è lì che esce proprio, si degenera. Tra poco capite il perché.

0: Wildchild, Black Keys, e noi ci siamo imbattute in questa notizia. Sostanzialmente un prete che aveva una certa età ha deciso di fare testamento. Una volta passato a miglior vita si è scoperto che lui aveva richiesto di essere trasformato, post cremazione ovviamente, in un diamante blu. La motivazione che lui ha dato è tutt'altro che profana. Dice: io ho passato la mia vita spirituale a essere un riflesso sostanzialmente di Dio, e quindi voglio farlo anche post mortem, diventando un diamante che riflette questa luce. Perché allora facciamo un pre, sapete che adesso va anche di moda, possiamo dirlo, con le ceneri dei defunti, tramite tutta una serie di processi chimici che ci servirebbe effettivamente qualcuno del mestiere per spiegarci bene.
1: Sì, stavo cercando di capire.
0: Infatti. Ecco, in base alle varie componenti che risultano dalla cremazione dei corpi umani, beh, tirano fuori delle pietre preziose. Ecco, a me tanto basta come spiegazione.
1: Ok, tanto basta infatti a farci accapponare la pelle, perché leggo questa notizia, non so se farmi venire l'ansia pensando a questa procedura, perché poi sono andata un po' a cercare, a vedere come effettivamente funziona, senza andare troppo nello scientifico. Comunque viene estratto semplicemente del carbonio dalle ceneri del defunto, e con quel carbonio poi ci si fa il ci si estrae la pietra in questione. Sì. Ecco, però cioè, adesso, senza andare a giudicare le scelte personali di questo signore, di questo prete, di chiunque magari voglia fare questa cosa, però beh, effettivamente andiamo un pochino a scadere nel trash, ci chiediamo anche quali fossero poi quelle situazioni magari proprio all'interno dei funerali, no? Perché succede che poi ci sono anche, noi parliamo dei matrimoni trash, ma ci sono pure i funerali trash.
0: E
1: no,
0: lì
1: Giulia?
0: Ti volevo, esattamente, perché molto spesso abbiamo un po' questo tabù, sai, sulle cose felici uno si prende anche la briga o spende due minuti col sorriso sulla faccia a valutare, criticare, dire ma guarda che tresceria. Non lo fai altrettanto con i funerali, ma io lì vi sfido, perché di quelle tresciate infinite, secondo me, se ne vedono anche ai funerali. 366-663-4466, liberi tutti.

0: No, ma non oso. No, vabbè, ma ci sono argomenti che vanno trattati con il dovuto rispetto. Ecco, non saremo noi a dire queste cose. No. Perché siamo partite per la tangente e ovviamente ci è stata servita sul piatto d'argento questa notizia del prete che ha deciso di post cremazione farsi trasformare in un diamante blu. E allora abbiamo detto: quali sono le peggio tresciate che vi è capitato di vedere, sentire in relazione ai funerali? Neanche a chiedere, guarda. Alberta, la cosa più bizzarra che mi è capitata di vedere a un funerale sono state le telecamere, cioè c'erano proprio persone che riprendevano la funzione.
1: Mamma mia, ma infatti perché stavo leggendo che questa cosa delle telecamere, a parte telecamere in generale, ma proprio telefonini, perché c'è gente che fa la diretta streaming, il cosiddetto lutto digital l'hanno chiamato, dove purtroppo si fanno dei veri e propri live su TikTok e Instagram, video che addirittura, cioè, scadono veramente nello scabroso, perché si fanno proprio le foto al defunto, cioè roba veramente quasi illegale, direi, invece non lo è a quanto
0: anche
1: pare.
0: Anche perché sai, finché fai la storia su Instagram del matrimonio, dici, beh, stai condividendo un momento felice. Ora, leggi l'implicazione scritta tra le righe del metto una storia e sono a un funerale, cioè tu stai dicendo che sei contento che è schiattato quel poverino.
1: Sì, direi proprio di sì.
0: Davide, lui da Alessandria, dice,
1: okay,
0: ho concordato con il mio unico vero amico che quando uno dei due verrà a mancare, l'altro si presenterà vestito da morte con la falce al funerale. Black humor fino in fondo, almeno fino a 3 metri sottoterra.
1: Vabbè, questo è il loro modo comunque di vivere il lutto altrui, cioè giustamente dice, ok, se muori tu ti prometto che farò questa cosa, perché hanno adottato questa visione black humor che magari... farebbe strappare il sorriso a loro da defunti, non so se magari lo farebbe strappare al resto delle persone, dei familiari che sono presenti al funerale. Continuiamo a parlarne con voi, 366 673 4466, intanto Greta Van Fleet, Sto Your Stand.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.35, so io stand i Greta Van Fleet, che qualcuno vorrebbe al proprio funerale, a quanto pare. Buongiorno.
2: Quando muoio invito a questo cantante che strilla come un animale, così mi sveglierò dalla morte. Dio mio, come strilla.
3: Ognuno ha i suoi rimedi, eh. No, ma in tutto questo, visto che stiamo parlando delle cose trash, versione funerale, cimitero, io ho notato, non so se sia una moda, un qualche modo, uno stile di Lampedusa. Ecco, lì le lapidi sono fatte, ma non con il marmo, la pietra. Lì sono stampate con una specie di fotomontaggio della foto del defunto all'interno di uno sfondo a tutto campo, in stile Windows 97, per darvi l'idea, solo che immaginatevi tutte le tombe con sfondi diversi, colori sparaflescianti.

0: Noi siamo partite un po' scanzonate come al solito e stiamo tornando comunque a farci una cultura anche sul fronte funerali, esequie, estreme unzioni e cose varie. No, Michela, in relazione a quella notizia del prete che si è fatto trasformare in diamante, dice: se posso permettermi una correzione fraterna, ricordiamoci che per i cristiani le ceneri, come i corpi dei defunti, devono riposare nel luogo benedetto che è il cimitero, dove possono ricevere tante preghiere. Dice: preghiamo poi per questa persona che ha fatto la scelta di essere trasformato. Cioè, io mi immagino che se un prete abbia fatto questa scelta, soprattutto portando una motivazione legata alla fede, credo che sia possibile. Ma perché fuori onda, poi dicevo anche a Lau, io ero rimasta su un'altra cosa, cioè che addirittura in teoria i cristiani, quelli veramente osservanti, non sposano particolarmente l'idea addirittura della cremazione, però forse sono cambiate ancora le cose.
1: Infatti bisognerebbe approfondire, perché ci chiedevamo proprio un prete, comunque dovrebbe saperne, no, di per quanto riguarda queste cose cristiane, ecco. E invece Luca da Sondrio, infatti, ecco, dobbiamo smentire proprio quello che è il suo desiderio. Lui ci scrive: il mio desiderio post-trapasso, che credo sia non realizzabile, è volere essere sparso nel paesino di montagna dove mi piace andare ma non essere cremato. Però qui, cioè, nel senso, ti smentisci da solo. Allora, sparso nel paesino dove sei cresciuto ma non vuoi essere cremato, quindi come ti dobbiamo spargere? Non lo so, cioè, diccelo tu, dacci un modo per spargere le tue ceneri se non vuoi essere cremato. Cosa dobbiamo spargere? Perché? Di te, i capelli, non lo so, qualcosa.
0: Già noi ci facevamo una domanda del se sia legale o meno e fino a che punto e dove spargere le ceneri, perché c'era anche questo punto. Però adesso capisci che tu vuoi male a quelli che restano, figlio mio, perché o chiami Jack lo squartatore e allora ti sparge, nel senso, un dito qui, una falange là, una rotola dall'altra parte. Però qui siamo nel reato completo, nel senso, dissezione di cadavere, altrimenti accontentati di farti cremare e spargere le ceneri.

0: Plastic Hamburgers, Fantastic Negrito su Radio Freccia. E a proposito di trash da un punto di vista funerario, abbiamo visto le tombe con le foto, con queste immagini dietro di landscape, di paesaggi magari ricreati a volte con l'intelligenza artificiale. Tra l'altro ho visto una foto ricreata poi con l'intelligenza artificiale, non di un paesaggio, di un tramonto, ma tipo di vicoli che mi sembravano tipo quelli di Trastevere ricostruiti, non lo so. Comunque ognuno decide poi di metterci lo sfondo che preferisce. Però poi c'è anche il discorso necrologi trash, e ci sono, ho scoperto, invece Juliet mi ha detto che lei già l'aveva vista questa cosa, delle persone che decidono di usare lo spazio del necrologio sul giornale locale per togliersi i cosiddetti sassolini dalla scarpa, quegli ultimi sassolini dalla scarpa, escludendo i parenti. Allora, tipo, ne danno il triste annuncio alla moglie, i figli e i nipoti, non ne dà l'annuncio il fratello Mario, che si è comportato da egoista per tutta la vita. Questo è un esempio. Io sta roba non la conoscevo, ma addirittura la gente arriva a questo.
1: Ogni tanto ci sono queste carrellate meravigliose sui social, dove sì, fanno molto ridere questi annunci o i necrologi, cioè anche la moglie che si vuole togliere l'ultimo sassolino dalla scarpa, che ne so, la camera ardente sarà al bar dove è sempre stato, come dire, questo non ha mai passato un secondo della sua vita a casa, sto sfaccendato. È meraviglioso, perché c'è un mare di trash in cui si può sguazzare proprio a piene mani, anche nel mondo dei funerali, sai, il momento del passaggio a miglior vita. Abbiamo fatto stamattina un po' come, avete presente il film, quello Patch Adams, sulla risoterapia, dove lui sostanzialmente riesce a far ridere, far accettare la sua fine a un malato terminale, facendo una carrellata di tutti i sinonimi con cui si può chiamare sostanzialmente il morire, passare a miglior vita, tirare le cuoia. Era un momento veramente molto divertente.
0: Vero, vero. Comunque ho trovato anche gli errori di battitura, tipo: dopo una vita intera dedicata alla famiglia e al lavoro, si è spento serenamente tra le braccia del Signore, che a causa di un brutto font o errore diventa si è spento severamente tra le braccia del Signore.

0: Radio Freccia.
1: Queens of the Stone Age, Easy Street, dalla nostra Top 20 alle 9.51, quando è arrivato il momento di salutarvi, non per sempre, dato che stavamo parlando di funerali fino a poco fa, quindi vi salutiamo e vi ribecchiamo venerdì prossimo, se tutto va
2: esatto,
1: bene.
2: Esatto, meglio metterla così, perché poi ci prendono troppo alla lettera e iniziano a scrivere gli annunci, ne danno la triste notizia, sai, e tutte queste cose. No. Lungi da noi, non vogliamo fare gesti apotropaici, che siamo comunque in radiovisione, ma l'appuntamento è per venerdì prossimo. Nel frattempo, buona domenica, godetevela, fate le ultime scampagnate di settembre,
1: bravi,
2: rientrate dal mare, mannaggia voi, e domani mi raccomando andate al lavoro.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Buongiorno, raggi di sole. Sì. Buongiorno, buona buongiorno. Domenica. Sono le 10.
2: Sì.
1: Il che significa che iniziano le Good Vibrations con Double M, il vero raggio di sole della radiofonia italiana.
2: Sì, proprio io. Esatto. E Wally, che stamattina si è svegliato come al solito alle 5. Però ha anche deciso di andare ad allenarsi.
1: Sì, sì, io sono veramente...
2: alla faccia di tutti voi.
1: Esatto. Però non mi vedi che sono in formissima?
2: Sì.
1: Eh?
2: Sì.
1: Sono sprizzo di grazia e prendo il volo, come diceva un canto oratoriano di qualche tempo fa.
3: Ma la maglietta degli Hams and Roses, cioè sì, prosciutti e rose.
1: Welcome to the Jambon.
2: Perché?
1: Sì, perché è bellissima. Unisce le mie due passioni, la musica rock e il cibo, capito? È un modo per...
2: pensavo il prosciutto.
1: Creare
2: specifico.
1: Anche il prosciutto.
2: Anche il prosciutto.
1: Va bene, se vi va, stiamo insieme fino alle 14 con un saluto e un ringraziamento anche a Juliet e Lau che ci hanno accompagnati fino a qui.
2: Cominciamo da questa. C'è Janis Joplin e si intitola Piece of My Heart.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. In questa domenica i mediatori americani Kushner e Witkoff incontreranno in Ucraina il presidente Zelensky per discutere di un possibile piano di pace con la Russia. Ieri i negoziati hanno visto Putin. Intanto è scattata oggi una tregua di 72 ore, però solo nelle capitali Mosca e Kiev. Alessandro Di Battista è stato operato ieri a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni nel giorno in cui era previsto il rientro in Italia. Il quadro clinico generale si è aggravato mentre era a bordo dell'ambulanza che lo avrebbe portato in aeroporto. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato in serata di aver attaccato diverse imbarcazioni, tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti, per ritorsione contro gli attacchi americani a petrolieri iraniane avvenuti in precedenza. Incidente al rally 1000 miglia a Brescia. Un'auto in gara è uscita di strada e ha travolto un gruppo di persone durante il passaggio a Bibione. Un 63enne di Torino è morto. Il rally è stato sospeso. Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è il papà della donna uccisa dall'ex, che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole affinché non succeda più, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte. In gara per il Leone d'Oro alla 83esima mostra internazionale del cinema di Venezia, il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove però deve spartirsi gli onori della cronaca con i fratelli Gallagher, che presentano in prima mondiale il documentario sulla loro reunion. In chiusura lo sport, il calcio. Per la terza giornata di Serie A si giocheranno oggi alle 15 Parma, Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna, Sassuolo, alle 20:45 Juventus Milan. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione su Freccia torna tra poco meno di un'ora.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. La domenica proseguirà con condizioni tipicamente estive su tutta l'Italia, ancora molto caldo, seppur temperature quest'oggi in lieve diminuzione al nord sul versante adriatico, ma supereremo ancora i 30 gradi diffusamente su tutta la penisola. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, se non qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma basso rischio di fenomeni. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10:15, appena ascoltata dalla Top 20 il Royston Club. Sempre loro.
2: Il nostro club preferito.
1: Il nostro club preferito.
2: Sì. Royston, tra l'altro, Carried, canzone che ieri uno sfrecciato ci ha consigliato di ascoltare post, o meglio, durante l'hangover.
1: Sì, no? Durante l'hangover. Come lui stava facendo. Ma forse il consiglio era un po' viziato dal fatto che
2: dall'hangover e dal fatto che stesse facendo le bolle di sapone.
1: Non era smaltito ancora tutto, molto,
2: un po' particolare come cosa. Sì,
1: era.
3: Sì, salve, sono Silvio. Avete amico della salvia?
1: No. Grazie. 366-663-4466 è la coordinata principale alla quale non mandare questo genere di messaggi.
2: Cosa devi fare con la salvia poi? Scusa.
1: La fuma.
2: Un castello di salvia.
1: Un castello. Bello.

0: Tutta la potenza degli Skunk Dancing Week, la voce di Skin che insomma è patrimonio UNESCO, almeno così dovrebbe essere. Noi l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Freccia, una potenza che è inversamente proporzionale alla potenza che è viva alla nella nostra chat, al 366-663-4466, perché oggi c'è del mosciarellismo. Ma cioè, perché domenica?
1: Hanno sonno. Vabbè, ma la domenica è sempre così.
0: Del mosciarellismo.
1: Adesso che ore sono? Le 10:20, finisce la messa, poi vedi com'è, pazzesco. Non è dei Guns N' Roses, sembra una maglietta dei Guns N' Roses, no. Ma non lo è, ha dei prosciutti al posto delle pistole.
0: Guns N' Roses.
1: Che vanno comunque meglio.
0: Ma certo, voglio dire, meno violenza e più
1: pensa
0: cibo,
1: bello,
0: no?
1: Parlavamo qualche tempo fa di questa... questo subreddit, quindi un forum all'interno di Reddit, in cui si commentano e si inventano quelli che possono essere i poteri più disparati, inutili, cioè completamente inutili. Quindi tu hai un potere ma non serve a un cazzo. Uno di questi, che invece in realtà potrebbe essere utile, trasformare a vista tutte le armi da fuoco in prosciutti.
0: Prosciutti.
1: Cioè, tu pensa, uno lì che ce l'ha in mano e gli compare un prosciutto.
0: Prova a sparare, in realtà gli scivola, perché fai anche un po' unto il prosciutto.
1: Però potrebbe essere.
0: Sì, sì, anche, cioè, voglio dire, un modo fantasioso per, insomma, smettere di buttare violenza nel mondo, no? Mettiamola, anche se poi in realtà un po' di violenza c'è, perché il prosciutto non è che nasca dall'albero, no?
1: Però se compare, lo fai comparire.
0: Già, dice... prosciutto.
1: Esatto.
0: Ci sta.
1: Esatto,
0: mi piace come potere. Un grande potere. Potremmo parlare anche un po' di questo, no? In questa prima ora, cioè del potere inutile che vi piacerebbe avere o che magari avete già.
1: Sì. Sì, possiamo. Sono sempre quelle discussioni che mi fanno un po' paura, però possiamo.
0: Vabbè, però dalla paura può nascere ispirazione.
1: Il numero ce l'avete, il 366-663-4466, al quale potete scrivere, tanto i poteri non si attivano, perché il numero è schermato, fatto apposta.
0: Esatto.
1: Siamo protetti dai poteri di Hogwarts.
0: E poi noi abbiamo alle spalle i poteri forti, quelli di cui parlavamo ieri, quelli più del non ce lo dicono.
1: Non ce lo dicono, che è una roba tutta scritta, tutta insieme. Ci sono i warning che arrivano dalla...
0: con la K poi, La C non è ci li dicono, ma è K, non ce lo dicono.
1: K-O-N-O. Dalla top 20, Bite My Tongue, sappiamo quanto fa male quando ci mordiamo la lingua. Prima, un po' di gossip, si chiama Heavy Cross.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Freccia.
7: 10:30 minuti, quasi 31 in questa domenica, in questo sesto giorno di settembre che passiamo insieme, quantomeno fino alle 14 per quanto riguarda le Good Vibrations con Double M e Wally. Beh, però preme ricordare che la radio è sempre attiva, 7 su 7, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, per cui qualcuno qui lo trovate sempre.
8: Cioè, ma non si ferma mai?
7: Mai, mai, cioè siamo qua.
8: Sarà un po' stanca.
7: Un po' stanca, da 10 anni ormai non si ferma.
8: Va bene, c'è chi ha il potere di cagarsi addosso, mi comando.
7: Ma così proprio? Ma cosa vuol dire?
8: Poi che potere è? Scusa,
7: ma proprio potere. Defecare così libero?
8: Ma poi a comando?
7: Cioè, tu vai lì, io ti dico, vai, lascia andare l'intestino.
8: Movimenta. Bisognerebbe fare un controllo.
7: Movimenta la peristalsi. Eh no, non va benissimo questa cosa qua.
8: Ho il superpotere della pazienza, della comprensione, capirete bene che la prendo spesso in quel posto. Dopo 2 anni decido di cambiare casa controvoglia per colpa di una vicina che mi ha fatto 1000 dispetti. 3 chiamate ai carabinieri, un amministratore di condominio che non ha mai preso provvedimenti.

0: Stupid Girl, come la sottoscritta, io Garbage, una Stupid Girl.
1: Ti senti una Stupid Girl?
0: Ogni tanto.
1: Talvolta succede anche a me, sai?
0: Sì?
2: Ma il potere di capire come vanno a finire le cose prima che succeda e nessuno ti dà retta, vale lo stesso?
1: Certo, certo che vale.
0: Si chiama Te l'avevo detto.
1: Sì. Sai che io ho una laurea in questa cosa.
0: Sì.
1: Sì, che mi crea anche dell'ansia, perché tendenzialmente se tu vedi un po' dopo, cioè se tendi a guardare un po' più in là, hai un po' di angoscia addosso. Soprattutto è un'angoscia che deriva poi dal fatto di Te l'avevo detto. Cioè, capito? Perché la gente poi ti prende per antipatico, perché dici, sì, allora sai tutto.
0: Vabbè,
1: tutto.
0: Basta non dirlo.
1: Lo so,
0: basta
1: però
0: non dire Te l'avevo detto.
1: Lo so, però cosa fai poi? Quando succede la cosa dici, ah, cacchio, non me l'aspettavo.
0: Allora, da grandi poteri derivano
1: grandi responsabilità.
0: Una di queste responsabilità potrebbe essere non dire Te l'avevo detto. Cioè, già hai il potere, no? Di prevedere, di capire in anticipo quello che accade. Basta. Cioè, devi anche.
1: No, non è che metti sul carico, però poi diventa difficile interfacciarsi con la persona. Se io e te, tu mi dici, guarda che se vai per quelle strade, tendenzialmente può succedere qualcosa. Io vado comunque. Quando poi torno da te ti dico, ma sai che sono andato per quella strada ed è successa questa cosa, tu come reagisci? Ah, davvero? Cioè, scusa. Ma è una presa in giro a quel punto lì, scusa.
0: No, non è una presa in giro, perché evidentemente se te lo dice quella persona è perché si era dimenticata che tu gli avevi detto che sarebbe caduto così.
1: E quindi ti ha fatto perdere del tempo.
0: Vabbè, ma Wally però, dai.
1: Scusa, che poi bisogna creare anche delle, come dire, dei dialoghi che siano funzionali, perché sennò cosa siamo qua a fare?
0: Però tu hai dato un consiglio, hai dispensato un consiglio, ok? Questo consiglio la persona ha deciso se tenerlo oppure no, anche perché ignara del fatto che tu possiedi questo potere.
1: Sì.
0: Vai, avvisi le persone che hai questo potere?
1: Ma io tendenzialmente no.
0: Allora.
1: Cioè, anche perché cosa sono? Allora. Mica sono.

0: Sono Superman.
1: Vabbè, ma se lo dici, secondo me ti ascoltano di più.
0: Diciamo, guardate, certo, io ho questo potere, vedo le cose prima. Certo. C'hai il gomito sporco. Va, va, va.

0: Radio Freccia.
1: 10:46 minuti in questa domenica di Good Vibrations con Double M Wally fino alle 14, per un pezzettino anche con U2 direttamente dalla Top 20 con Street of Dreams, canzone che oramai alberga nella lista delle 20 novità discografiche da un po' di tempo, per cui non è più neanche troppo una novità.
2: Sì, non no. Ti ho ascoltato, dico sì.
1: Vabbè, di sì. Prego.
2: Dico sì. Cosa volevi far ascoltare?
1: Sì, quello che vuoi.
3: Ma quello di prima era di Mangiarata?
2: Che ne sappiamo? Che cos'è? Ma non è un...
1: È un quiz sulla provenienza.
2: Ma cos'è? Ma non lo sappiamo. Poi che ti interessa?
1: De Maggerata.
2: Era De Maggerata. Non lo sappiamo che era De Maggerata.
1: Sono De Latina.

0: World, senza la L però, of a World, che è quel programma, il programma lì del PC, quello per scrivere.
1: Ah, ma sai che fanno i campionati mondiali di Excel, vero?
0: No. Cosa fanno, scusa? Le formule, le formule,
1: le formule per... No, non hai capito.
2: Ragazzi, io ho il fantastico potere di non capire mai un cazzo. Che ne dite? È bello, no?
1: Ma quello ce l'ho anch'io. Stavamo scherzando, poi c'è chi l'ha presa un po' sul serio. Caro Wally, scrive Maria. Tu hai evidentemente una grande capacità di elaborare le informazioni. E grazie a queste capire come un evento si svilupperà. Agli altri ascoltano la tua analisi filtrata sempre dalla loro modalità di essere. Non è che sia una perdita di tempo interagire così. Se lo pensi davvero, cambia lavoro e fai l'analista.
0: Scusa, posso chiederti perché sei diventato un doppiatore di real time nel frattempo?
1: No, se fossi stato un doppiatore l'avrei detta così.
2: Wally, tu hai evidentemente una grande capacità.
1: Allora, si chiama quella roba lì, ci scrive qualcuno, come Luca, non sapevamo, sindrome di Cassandra.
0: Sì, non conoscevo... Ciao Cassandra.
1: Sì.
0: Ciao Cassandra. Per farla breve, mitologia greca, Apollo si innamora di Cassandra.
1: Figlio, Apelle è il figlio però di Apollo, quello che fece una palla di pelle di pollo.
0: Quindi è il papà di Apelle, Apollo, per esclusione. Apollo si innamora di Cassandra, le regala il potere di predire il futuro... Cassandra rinuncia alle avance, cioè respinge le avance amorose di Apollo, e allora Apollo dice: io colpifferò, facendo il gesto dell'ombrello, che ti lascio il dono completo. Da adesso in avanti tu potrai predire il futuro, ma nessuno crederà alle tue previsioni.
1: Esatto. È la stessa che va a dire a quelli che abitano la città di Troia: uè cicci, guardate che occhio ad accettare il cavallo, perché poi
0: papam,
1: è un po'... non ha proprio quei chilometri che sono segnati, mi sa che li hanno un
0: attimo modificati, ecco.
1: Ovviamente non le credo. Quindi e si chiama così, hai la sindrome di Cassandra. Fatene una ragione e non venire qua a romper le balle a noi.
0: Chiamami Cassidy da oggi in poi, allora. Io sono Cassidy in realtà.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time.
2: Sono le 11. Le 11 in punto. Svegliatevi se siete ancora a letto, che potrebbe essere, diciamo, utile cominciare a fare qualcosa. Oppure no, oppure state a letto, rigiratevi dall'altra parte se non avete niente da fare, perché potrebbe anche essere utile non fare niente.
1: Certo, purché ci sia accesa la radio su Freccia nelle Good Vibrations, perché parlavamo della maledizione di Cassandra e a quanto pare Cassandra si è messa in contatto con noi.
2: In che senso?
3: Ciao, sono Cassandra e chiamo ad Alessandria. Volevo dire che oggi a Monza vincerà Antonelli.
1: Chi è Antonelli? È Cassandra.
2: Che la cosa, tu sicuramente saprai anche il nome, quello che spunta a Sanremo, che dice comunque il festival lo vince.
1: Fausto. No, il nome non me lo ricordo, però capisco, la scena era clamorosa.
2: Non ti ricordi il nome?
1: Il nome no, però c'era Pippo Baudo che sì, Pippo lo Baudo, fa, sì. No, portatelo via, sì. Portatelo via, la faccio capatonda.
2: Grazie Cassandra per il tuo messaggio, ti faremo sapere. Intanto, c'è Iggy Pop.

0: Alle 11:05 minuti torna l'informazione su Radio Freccia. Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole affinché non succeda più, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. Oggi ultima giornata di incontri al Forum Ambrosetti di Cernobbio, previsti tra gli altri anche gli interventi del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, del vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e della segretaria del PD Elly Schlein. Cambiamo pagina, Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, in gara per il Leone d'Oro all'83esima mostra internazionale del cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove però deve spartirsi gli onori della cronaca con i fratelli Gallagher che presentano in prima mondiale il documentario sulla loro reunion. Potrebbe essere prossima la riapertura delle indagini sugli omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Modena. Sarebbe responsabile dell'assassinio di almeno 8 donne uccise tra l'85 e il 95. Gli investigatori vorrebbero analizzare con tecniche scientifiche nuove alcuni reperti dell'epoca. Nuovo aumento per i carburanti. Secondo il Mimit, sulla rete autostradale la benzina self sale a 2,052 euro al litro e il diesel a 2,164 rispetto a un mese fa. Il rincaro è di 5,5 centesimi per la verde e 6,7 per il gasolio. In autostrada i prezzi medi arrivano rispettivamente a 2,138 e 2,237 euro al litro. In chiusura il calcio, per la terza giornata di Serie A si giocheranno oggi alle 15 Parma Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna Sassuolo, alle 20:45 Juventus Milan. Questi invece i risultati degli anticipi di ieri: Fiorentina Torino 1-2, Inter Napoli 3-2, Roma Atalanta 2-1. L'appuntamento con l'informazione finisce qui, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. La domenica proseguirà con condizioni tipicamente estive su tutta l'Italia, ancora molto caldo, seppur temperature quest'oggi in lieve diminuzione al nord sul versante adriatico, ma supereremo ancora i 30 gradi diffusamente su tutta la penisola. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, se non qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma basso rischio di fenomeni. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 11 e 14 i Royal Blood, abbastanza inconfondibili, devo dire, dalla nostra top 20. 10 su 10, 10 over 10, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Ci colleghiamo, come ieri abbiamo fatto, tra poco, con Venezia.
2: Con Ludovica, sì, la nostra Ludovica Marafini, che ci racconterà un po' di quello che è successo ieri, quello del Festival del Cinema. C'è un argomento che ci sta particolarmente a cuore, che è insomma il documentario su Oasis. E adesso non so se avete visto le immagini, ma i fratelli Gallagher sono sempre i più fighi di tutti. Sono arrivati lì, ragazzi. Hanno dominato la scena in lungo e in largo. Una roba meravigliosa.
1: C'è poco da fare. Sono anche perché poi i menano.
2: Sì, sì, ma poi
1: le cose non vanno come
2: sempre con quello sguardo lì, un po' come per dire, ma dai, che capito?
1: Sì.
2: Che attitudine.

0: Down to the River, canta Bruce Springsteen. Più che altro noi adesso andiamo down to Laguna di Venezia, perché è da lì.
1: Down to the rivers of Venezia.
0: Of the lagoons of Venice, perché comunque noi in inglese siamo anche bravi. Lì c'è la nostra Ludovica Maraffini in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Ciao Ludo, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i nostri amici sprecciati, anche se vi devo deludere perché non sono proprio tra le calli in questo momento, ma sono dentro il Palazzo del Cinema più umilmente.
0: Comunque butta via, no?
1: Ci piace comunque immaginarti come ti abbiamo descritto.
0: Esatto.
2: Ma sì, immaginatemi anche come uno di quei cappelli grandi a tesa larga, come col foulard al collo, una di queste turiste molto eleganti. Poi comunque il clima effettivamente è molto glamour, e ci sono state però ieri delle incursioni che forse più di qualsiasi altra giornata hanno reso l'aria proprio incandescente, perché è stata la vera giornata delle star.
1: Ok, a cominciare, scusami, noi siamo un po' più, pressiamo sugli Oasis.
0: Sì.
2: Diciamo che erano loro i grandi assedi, su cui tra l'altro aleggiava anche una sorta di alone di mistero, perché fino all'ultimo mancava la certezza che sarebbero poi effettivamente arrivati qui a Venezia. Poi li abbiamo visti arrivare in Laguna, ma ieri non in conferenza stampa. Invece su red carpet poi effettivamente sono arrivati, tra l'altro non in auto, insomma avrete visto sicuramente tante immagini delle star che arrivano per fare red carpet, di solito scendono da queste auto che poi parcheggiano lateralmente al palazzo. In realtà loro sono usciti direttamente dalla sala grande in cui poi ci sarebbe stata la proiezione, quindi nessuno si aspettava che fossero lì, e c'è stata ovviamente una grandissima festa perché li stava aspettando un nutrito gruppo di fan arrivato da varie zone d'Italia. Ieri abbiamo parlato con qualcuno di loro, c'era chi è arrivato da Roma, chi dalla Puglia, c'è chi ha portato la bandiera del Manchester, e poi insomma bastava intonare praticamente un ritornello di una qualsiasi delle loro canzoni per far partire il coro da stadio. Insomma, clima bellissimo, e molto bello è stato anche quello che poi abbiamo visto tra i due fratelli Gallagher, Noel e Liam, che si sono lanciati grandi sorrisi, si sono presi per mano, e il docufilm che sono qui insomma per presentare si intitola proprio Oasis Don't Look Back in Anger, e diciamo racconta la reunion dell'anno scorso, che è arrivata, lo sapete meglio di me, 15 anni dopo la rottura, e segue le prove, la tournée in tre continenti, le emozioni diciamo che sono riemerse. Ci sono anche delle belle interviste proprio ai due fratelli, il tema al centro è un po' quello, se vogliamo, della riconciliazione, e poi si parla anche dell'amore incondizionato dei fan, che diventa quasi religioso, è narrato anche attraverso proprio le testimonianze di queste persone sparse in giro per il mondo. Ovviamente tranquilli, c'è anche la parte irriverente, insomma non è che c'è una santificazione, è passata devo dire questa parte molto divertente soprattutto a Liam, però insomma un bellissimo racconto non soltanto per i fan degli Oasis, che comunque restano una delle più grandi band viventi. Tra l'altro bella notizia, perché arriverà subito al cinema, esce il 10 settembre, quindi insomma potrete andarlo a vedere tutti molto presto.
0: Senti, di amore ne ha ricevuto tanto anche Nanni Moretti, e una menzione speciale la dobbiamo anche a lui.
2: Decisamente, anche perché se il film degli Oasis è fuori concorso, qui ci spostiamo tra i film in gara per il Leone d'Oro. Si intitola Succederà questa notte, il film di Nanni Moretti, che tra l'altro tornava qui a Venezia 37 anni dall'ultima volta. Infatti in conferenza stampa ha ricevuto una vera e propria ovazione, tra l'altro ci ha fatto molto ridere sempre con il suo regista.

0: registro, insomma, quasi comico, pur essendo molto molto profondo, e questa volta più di altre probabilmente ha fatto un film molto intimo e quasi un po' inusuale, perché poi è un film d'amore sulle stagioni dei rapporti. Protagonisti sono Jasmine Trinca e Louis Garrel, e sono questi due personaggi che si rincorrono un po' per tutto il tempo, a volte forse nei momenti sbagliati, ma insomma non vi anticipo niente, è un film secondo me molto godibile.
1: Grazie Ludo. Ti mandiamo un abbraccione, ancora buon cinema. Ci sentiamo presto.
0: Buon cinema a tutti, a presto.
2: Ciao Ludo.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 11:30:31 per essere precisi, ancora buongiorno, ben arrivati, ben arrivate se vi siete collegati invece pochi istanti fa. Siete su Freccia, sono le buone vibrazioni, Wally e Double fino alle 14 a parlare di cose molto importanti, quali la situazione socio-economica mondiale. Abbiamo avuto tanti approfondimenti grazie anche ai vari dottori ed esperti che si sono collegati con noi. Andremo avanti su...
7: Sì, credo che siano... Credo che siano rimaste anche delle idee da condividere, no? Delle opinioni che possiamo così ascoltare anche attraverso il 366-663-4466, per cui qualora qualcuno avesse insomma metabolizzato e in qualche modo tirato fuori qualcosa in più da tutto quello che gli esperti hanno detto, beh, fatelo pure, sì. No?

0: Mister Tamburino, non ho voglia di parlare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Era questo qui, Mr. Tambourine Man, Bob Dylan su Radio Freccia, nelle Good Vibrations.
1: Mister Tamburino,
2: io mi chiedo perché continuate a parlare bene di quei due disgraziati di fratelli che ogni giorno ne fanno una peggio di quell'altra. Cioè, io vorrei sapere, ma nessuno ne parla mai per dire quanto sono idioti quei due lì. No, tutti bene ne parlano, ma io veramente non riesco a capirlo.
1: Perché dovrebbero essere idioti?
0: No, ma poi tutti chi? Cioè, grazie per questa alta considerazione che hai di noi due, ma ti assicuriamo che ci saranno tante altre persone che li riterranno degli idioti. Ma adesso, senza fare filosofia, il concetto di libertà è questo, no? Non c'è un'oggettività che ti faccia dire: ah, i fratelli Gallagher sono due idioti. Beh, si è fan e poi nella vita faranno quello che vogliono. Cioè,
1: sarebbe meglio, ma neanche giudicarli, semplicemente dire mi piace o non mi piace.
0: Esatto.
1: Se è un discorso musicale, perché esatto, poi non lo so.
0: No, ma anche come esseri umani tu puoi dire mi piacciono o non mi piacciono, però cioè, se dovessimo star qua ad analizzare le marachelle combinate da tanti artisti che noi ascoltiamo qui su Radio Freccia, probabilmente dovremmo parlare dei tre quarti di questi, no? Cioè, vogliamo parlare di Ozzy Osbourne, vogliamo parlare di John Lennon.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 11:46. Charlie Sheen reaches out to the feds. I Mountain Goats della nostra top 20 con un Wally con una faccia che dice un po' Bax. Ma non è che sia tanto.
2: No, la canzone mi è piaciuta, ma mi sono girato per guardare le luci dello studio, mi sono sentito Barbara D'Urso per un momento. Mi hanno letteralmente accecato con il cuore noi verso di voi.
1: Ma infatti non bisogna denigrare certi artisti, è sufficiente dire a meglio Oasis, fanno schifo.
2: Ma sì, ma ci sta, c'è un messaggio anche interessante, vai, prego.
3: E sentiamo un po' che male mai avrebbe fatto il buon Ozzy. Non toccatemelo.
2: Possiamo fare la lista se vuoi.
3: Ha fatto male a se stesso forse.
2: No, una volta Ozzy Osbourne in preda a sostanze e alcol ha rischiato di strangolare sua moglie, Sharon, per esempio. E mi sembra un episodio che possa classificare una persona come rivedibile, no? Dal punto di vista umano. No?
1: Ci colleghiamo tra pochi istanti con Monza, c'è la nostra Justin che ci racconta qualcosa anche lato motori in sottofondo i Rams.

0: Questa è una di quelle canzoni che proprio ti fanno l'effetto relax, cioè quando butti un po' indietro la testa, allarghi le braccia e dici, ma sì, tutto sommato c'è dei Sleeper, dei REM, quindi non può essere una cattiva giornata. Queste sono le Good Vibrations, Double M, Wally, ma soprattutto la nostra Justin da Monza.
1: Voila.
2: Io qua effetto relax non so cosa sia, perché nel paddock diciamo che vi sto chiamando con Vanzini davanti, Chiellini dall'altro lato e Bez a sinistra, quindi immaginate qua che fermento c'è, sono alla ricerca di Sinner e cioè si respira un'aria di sport, qualsiasi sport, cioè da calcio, moto, Formula 1, tennis, chiunque è qua per vedere questo gran premio.
1: Ok, tu invece sei lì per vedere quelli che guardano. No, sto scherzando.
2: No, io sono qua per vedere le. Ma il problema è che dal media center si vedono poco.
1: Ecco. Si vedono poco?
0: Perfetto, mi sembra ottimo. Sono lì per fare una cosa,
2: perché,
0: ma non riesco a farla.
2: No, delle macchine dal vivo, ma noi abbiamo tutti i nostri schermi con i dati.
1: Ok.
0: Certo.
2: Questo okay. È quello che facciamo noi. Ecco, vi spiego, praticamente noi abbiamo un po' di schermi con le gomme, tutti i micro settori che invece dalla TV si vedono maxi settori, no? Tre settori su tutta la pista. Noi abbiamo invece tutti i micro settori, quindi curva per curva, rettilineo, uscita, eccetera, dati, tempi intermedi, pallini di geoblock, di geolocalizzazione, eccetera. Questo è quello che facciamo nel media center durante la gara, durante le qualifiche.
1: Okay.
0: Ci sono novità da questo punto di vista? Qualifiche, mica qualifiche. Io adesso
2: ieri
0: sono...
2: sera abbiamo sentito Charles e Kimi al media pen. Charles ha avuto dei problemi di energia, e quindi speriamo che riescano a sistemarlo, sai, con qualche comando loro magico dal box, però ha detto che il podio è ancora nel target, mentre Kimi partirà dal fondo. Infatti ha detto ho aiutato Giorgio perché non avevo niente da perdere, lui tutto da vincere, ma in realtà poi alla fine Pierre Gasly è arrivato a tuono e si è portato a casa la pole lui. Secondo me una pole che durerà qualche curva.
0: Okay. A proposito di insomma potenza, raccontaci quello che ci interessa per davvero. Com'è finita con Saetta? Con Saetta McQueen che c'è lì?
2: Ma ragazzi, ma io ieri vado alla macchina e vedo Saetta McQueen che mi passa davanti. Ho detto, ma in che senso si muove? E fa pure un bel rombo. Cioè funziona, è una macchina vera.
1: È una macchina vera. Sì. Però, vabbè, non ti ha caricata, vero?
2: No, a questo punto immagino che farà un giro di pista.
1: Ok, ah, sì.
2: Quindi magari lo vedrete in azione.
1: Probabile. Magari ci sentiamo più tardi, Giulia, se riusciamo a beccarci. Grazie.
2: Certo.
0: Grazie, Giulia.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Mezzogiorno, buongiorno a WM, Wally e viceversa.
2: Buongiorno.
1: E agli ascoltatori sfrecciati e non.
3: Ma,
1: famosi, va. Oggi che è? Ah, oggi è domenica, San Petronio V. Puntato, vi puntato,
3: okay, boh, sarà.
1: Che sarà, vagabondo,
3: boh, San Petronio vagabondo,
1: visionario, vergine,
3: bello visionario, so.
1: Vabbè, ma forse vesco,
3: forse vesco,
1: comunque di nuovo buona domenica a tutti e a chi se lo ricorda,
3: grazie Antonello,
2: ma San Petronio chi se lo ricorda?
3: Vagabondo. San Petronio visionario o San Petronio vagabondo?
2: Da visionario
3: scegliete
2: vescovo.
3: Il personaggio che preferite. Se visionario la A, la B o la C,
2: o il vescovo visionario vagabondo,
3: sì,
2: che sta tra la gente, no?
3: Un triple B.
2: Va bene, ripartiamo da qui, da Patti Smith.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. In questa domenica i mediatori americani Kushner e Witkoff incontreranno in Ucraina il presidente Zelensky per discutere di un possibile piano di pace con la Russia. Ieri i negoziatori hanno visto Putin. Intanto è scalata oggi una tregua di 72 ore, però solo nelle capitali Mosca e Kiev. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato in serata di aver attaccato diverse imbarcazioni, tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti, per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Alessandro Di Battista è stato operato ieri a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni nel giorno in cui era previsto il rientro in Italia. Il quadro clinico generale si è aggravato mentre era a bordo dell'ambulanza che lo avrebbe portato in aeroporto. Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più, a lanciarlo tra le lacrime il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla A1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole affinché non succeda più, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. Potrebbe essere prossima la riapertura delle indagini sugli omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Modena. Sarebbe responsabile dell'assassinio di almeno 8 donne uccise tra l'85 e il 95. Gli investigatori vorrebbero analizzare con tecniche scientifiche nuove alcuni reperti dell'epoca. Nuovo aumento per i carburanti. Secondo il Mimit, sulla rete stradale la benzina self sale a 2,05 euro al litro e il diesel a 2,16. Rispetto a un mese fa il rincaro è di 5,5 centesimi per la verde, 6,7 per il gasolio in autostrada. I prezzi medi arriveranno rispettivamente a 2,14 e 2,24 al litro. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione su Freccia torna tra poco meno di un'ora. Ora la linea va al meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. La domenica proseguirà con condizioni tipicamente estive su tutta l'Italia, ancora molto caldo, seppur temperature quest'oggi in lieve diminuzione al nord sul versante adriatico, ma supereremo ancora i 30 gradi diffusamente su tutta la penisola. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, se non qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma basso rischio di fenomeni. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 15 minuti, buona domenica, buon 6 di settembre, qualunque cosa voi stiate facendo, beh, sappiate che siete nel posto giusto. Radio Freccia, Good Vibrations, Double M, Wally, ma soprattutto la più amata dagli italiani e non della top 20, Lonely in the Future, The Strokes. È un po', diciamo, la Lorella Cuccarini della top 20.
2: Una canzone che piace.
1: Sì,
2: tanto quanto i regali che vi facciamo, ad esempio questo, perché vi regaliamo i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys.
1: Dunque. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. E poi ci si ritroverà sotto palco all'Alcatraz di Milano il 10 e l'11 di settembre a fare del headbanging.
2: Ma proprio sotto?
1: Sotto! Cioè, si vedrà solo la mano col boccale di birra.
2: Sai che sei sotto il palco.
1: Esatto.

0: E anche questa riporta un po' quella lì. She's walking on the sun. Chi erano? Gli Smash Mouth, credo.
1: Che canzone ha appena canticchiato Wally? 366-663-4466. Questo è l'indovinello di oggi.
0: Questa invece
1: arrivano,
0: era...
1: arrivano così, eh?
0: Sì, sì.
1: Senza
0: voglio dire, questa si chiama ispirazione. Loro invece erano i Black Keys con She Does It Right. Ricordando che sull'app RTL 102.5 Play trovate il modo per così sgraffignare dei biglietti per sgraffignare. In realtà ve li regaliamo per le date che questi due terranno a Milano il 10 e l'11 di settembre all'Alcatraz.
1: Bene.
2: Buongiorno, cavolo, è mezzogiorno, ma sapete, sono impegnato col Gran Premio di Rogoredo, un sacco di piste, un sacco di gare.
0: Quali piste? Sì, certo.
2: E volevo salutare il Wally nostro.
0: Ciao.
2: Adesso devo trovare una maniera come chiamarvi, perché il fantastico duo bisogna meritarselo.
1: C'hai ragione.
3: Era quello là.
2: Mi voglio bene.
1: Il
0: fantastico duo, si è sentito una voce sotto che diceva era quello là. Quindi il fantastico duo in realtà era il Lorenz.
1: Sì, era lui.
0: Era
1: solo
0: lui.
1: Da
0: uno
1: solo
0: e doppio.
1: Da solo lui era il fantastico duo. Bah, speriamo che stia andando bene. Non abbiamo saputo niente in relazione alle prove legate al Gran Premio di Rogoredo. Mm. Le piste ci sono, che poi credo sia la cosa. Tra l'altro ho scoperto che hanno fatto un libro anche sul bosco di Rogoredo.
0: Davvero?
1: Me l'ha mandata un'ascoltatrice. Questo qua l'avete scritto voi? No, mi ha scritto.
0: Cosa si racconta del bosco di Rogoredo? Solo cose belle, insomma.
1: Solo cose belle.
0: Immagino.
1: Solo
0: immagino.
1: Cose belle. Sì.
0: Mi ha lasciato lì un po' la pista, no? Sarei curioso di capire che tipo di piste, cioè se andiamo negli sport invernali oppure se rimaniamo sempre in ambito pneumatico,
1: d'altronde,
0: diciamo.
1: D'altronde il miglior cantautore italiano lo diceva già tanto tempo fa, no? Le domeniche d'agosto, anche se siamo a settembre, quanta neve che cadrà. Va bene.
0: E l'ha scritta pensando a Rogoredo. Cioè lui l'ha scritta Margellina, però in
1: al
0: testa.
1: Al Gran Premio. Pensando al Gran Premio.
0: Al Gran Premio di Rogoredo.
1: Al Gran Premio di Rogoredo.
0: Tutto torna poi nella vita. Alla fine è sempre così.
1: Come si dice? È un cerchio, no?
0: È un circolo vizioso.
1: No, proprio un cerchio. Cerchio della vita. Dalla Top 20 arriveranno gli Editors con The Rush. Prima.
0: Che non è quello cutaneo, perché noi siamo molto attenti anche alla salute, ma è un rush e basta.
1: Cutaneo. Prima ci sono gli Star Sailor su Freccia, ancora buona domenica, questa si chiama Listen to Your Heart.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 12.30, scavallato il mezzogiorno, entriamo nel pomeriggio, perciò buon pomeriggio, il pomeriggio di Radio Freccia, contraddistinto naturalmente da tanti approfondimenti, così come in realtà abbiamo fatto nella mattina.
4: La mattina,
3: qui ci occupiamo un po' più di esteri, a differenza di...
4: Noi siamo i Pamparana e Giacalone, che sono due giornalisti meravigliosi che vanno in onda su RTL 102, credo vadano ancora in onda su RTL 102.5, e fanno l'indignato speciale, e sono delle enciclopedie, cioè nel senso che sanno tutto di tutti e di tutti gli argomenti e lo spiegano benissimo. Noi
3: l'enciclopedia la uso per tenere ferme le cose.
4: Ecco.
3: Che volano quando apro tutto. Era forse Heidi che canticchiavi?
4: Ma no, era Walking on the Sun, gli Smash Mouth.
3: Che canzone era che canticchiava Wally? 366-663-4466.
4: L'ho detta.
3: Intanto in sottofondo c'è Brian Adams, si intitola Please Forgive Me.
4: Broglio ovunque questo.

0: E giù limoni. Qua proprio limoni durissimi. Beh, perché alla fine sì, è così.
1: Limoni abbastanza duri.
0: Vabbè. Acerbi. Acerbi, perché sennò maturi poi cominciano a rammollirsi, come tutti i rapporti d'amore e d'amicizia, no? Dopo un po' di tempo diventano maturi e quindi si tende a rammollire. Io sono un po' stanco di essere vessato e bullizzato dai vostri messaggi, devo essere sincero. Adesso lancio la polemica. Lancio la polemica, sì.
2: Proprio a lui. Sì. Anzi, scusate.
0: Questo qua, vedi? Questo
1: cosa
0: qua
1: vuol dire?
2: Ciao.
0: Questo qua è Mozza, a cui voglio anche bene, ti abbraccio Mozza, che però vuole sempre sottolineare l'assenza di Laurent Dardan, che abbiamo capito è un po' come Bon Scott per gli AC/DC.
1: No, allora bisogna spiegare una cosa. Innanzitutto Laurent Dardan è uno stile di vita, cioè è un'entità, con ognuno di noi, che lo si voglia o non lo si voglia, lui c'è.
0: Stava a sandire, come diceva lui.
1: Lorenz non c'è più, basta, fatevene una ragione.
0: Basta. No, più che altro io non saprei come, cioè, se volete metto il cappello.
1: Sottolineo, ci ha tradito.
0: Cioè, se n'è andato lui, perché sennò
1: ha
0: io sarei...
1: Ha cambiato squadra.
0: Io sarei ancora comodamente a non fare nulla al Molo 17.
1: No, comodamente non lo so, però
0: no, molto comodamente, però ve lo assicuro. Cioè, ero proprio lì seduto con le mie basi da 37 secondi a non fare assolutamente... No, non è vero, facevamo cose, perché poi c'era tanto racconto musicale, a differenza del nulla che facciamo qui.
1: Stavi seduto?
0: No, perché...
1: Ah, no, perché siccome hai detto seduto, dico... No, ero... Noi siamo in piedi.
0: Seduto in, cioè, diciamo, in senso metaforico. Figurato, sì.
1: Metaforico. Okay.
0: Figurato, perché non sia una figura letamica. Va bene, fino alle 14 vi tocca...
1: Non la conoscevo...
0: La figura letamica? No. Sì, non ha un buon odore, non è neanche una cosa bella da fare, però poi sono...
1: Ah, la figura, intendi, c'è una brutta figura, una figuraccia?
0: Sì,
1: okay.
0: sì, la figura che proprio sa di letame. Comunque, fino alle 14 vi tocca stare con... Vi tocca non in senso che vi tocchiamo, perché poi qui partono le denunce da un momento all'altro, vi tocca anche qui in senso figurato stare con noi.
1: Per cui fate i bravi e le brave, non toccatevi...
0: No.
1: Ascoltate, non so, tu lei.
0: No, ci sono che i noi non tocchiamo, come non toccate, toccate, fate quello che volete. No.
1: Delivery.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:43 erano i Green Day, una delle band preferite di Wally. Tanto
2: sì.
1: Così vi metto lì delle,
2: sì, sì, sì,
1: delle cose che so, quelle poche cose che so di lui, così lo conoscete.
2: Ma scusa,
1: i Green Day gli piacciono.
2: Dici da tempo oramai, non è vero che ne
1: i Green Day gli piacciono. Mi fai di fare.
2: Sì, sì,
1: i Green Day gli piacciono, anche i Queen. Anche
2: di brutto,
1: Queen li
2: brutto.
1: Li apprezza. Mm.
2: No, non è che li apprezzo,
1: una...
2: li amo proprio.
1: Una band che proprio invece non gli piace sono i Coldplay.
2: Esatto.
1: Così esatto. Almeno sapete anche. Ma a parte che lo sapete, cioè, cazzo, va in onda da.
2: È quasi 10 anni oramai. Quasi 10 anni. Non lo so, ma ti sei messo tu su in questo cul-de-sac. O l'altro giorno posso condividere questo pensiero, che ogni tanto comunque nella vita bisogna parlare facile, bisogna parlare come si mangia. Stavo guardando, vabbè, io sono appassionato di calcio, stavo guardando una partita di Coppa Italia.
1: Sì.
2: E a un certo punto il commentatore...
1: Ha detto effettuerare?
2: No.
1: Effettuerare?
2: Se ne è uscito con una frase che era... Sì. Beh, a questo punto il benchmark della partita rischia di farci finire in un cul-de-sac. Ora, io dico... Ma la signora Maria o il signor Mario da Vigevano, che c'hanno...
1: Cosa vuol dire?
2: Tu l'hai capito?
1: Ma a chi, a cos'era riferito?
2: A un'azione e alla dinamica del gioco. Ma se tu dici il benchmark della partita rischia di farci finire in un cul-de-sac, ma che cosa stracorpo cavernoso hai detto? Cioè, cosa ci hai voluto dire? Capito?
1: Non siate dei sac de cul?
2: Ecco.
1: E dei cul-de-sac? Esatto. E ascoltate questa di Giorgio.
2: Ma neanche il blues del cul.
1: Neanche dei benchmark.

0: Ma a noi non interessa nulla dei gusti di Wally e lo sappiamo che Lawrence ci ha tradito, però fa male lo stesso.
1: Vabbè, ma
2: continuano ad essere bullizzati.
1: Ma no, ma questa era una cosa, cioè ci sta che non gliene freghi niente.
2: Certo,
1: ma
2: infatti,
1: agli ascoltatori e alle ascoltatrici cioè, frega niente in generale di noi. Ma è giusto, giusto così.
2: È giusto.
1: Che sia.
3: Ma no, Wally, come tutte le persone di una certa età, ho difficoltà ad accettare i cambiamenti. Figurati che all'inizio mi stava sulle palle anche Double, vedi tu.
2: Ma scusa, ma all'inizio chi è che c'è? Ah no, ma all'inizio c'era solo il Lawrence, perché in principio fu Mezzogiorno di Fuoco ed eravamo io in settimana e il Lawrence sì. Nel weekend. Poi c'è stato il cambio, io e Eddie in settimana e Maurice e il Lawrence nel weekend, dopodiché sei arrivato tu.
1: Sì.
2: Grande, grandissimo.
1: Sì. Sono arrivato. In realtà ero qua da...
2: No, sei arrivato dalla fascia precedente.
1: Sì, cioè, dalla fascia quella certo. Della... Com'è che si chiamava il mio programma? L'arca dell'arte del libro.
2: L'arca, sì.
1: Vabbè,
2: l'arca.
1: Basta. Va bene così.
4: Ah, scusate, ma perché c'è qualcuno che ce l'ha con Wally?
2: No, ora difendi,
4: bravo.
2: Vai, vai, vai.
4: Anche perché Wally è una persona molto sensibile. Sì. Pertanto, è vero. Guai a chi lo tocca. Inoltre, comunque, io faccio un salutone a Lorenz che ha fatto delle scelte. E giustamente nella vita le scelte si fanno.
1: Grazie,
4: un saluto affettuoso a Lorenz, ma lasciamo stare Wally perché è veramente bravo.
2: Grazie.
1: Vabbè, ovvio che si fanno le scelte.
2: E si pagano anche, eh? E si pagano perché adesso il Lorenz sarà bollato sempre un po' come traditore.
1: Ma no, ma non è vero.
2: Ma l'hai detto tu prima, ti stai autosmentendo, scusa.
1: Ma ero ironico.
2: Era una butade.
1: Una?
2: Butade. Cos'è? Uno scherzo, insomma, era per dire.
1: Pensavo fossero quelle che...
2: No, dobbiamo andare a finire sempre lì. Va bene, scaricate l'app, noi non lo diciamo mai, però scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con
1: ma
2: noi.
1: Ma noi non lo diciamo perché questo programma vuole boicottare questa azienda.
2: Ma ci pagano, eh?
1: Viva i Blink 102.
2: No, ci pagano, ci sono le spese.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Vabbè, adesso andiamo.
2: Luna in punto.
1: Sì.
2: Ancora buon pomeriggio. Queste sono le Good Vibrations, altrimenti dette buone vibrazioni, altrimenti detto il programma degli AC/DC.
1: Ma su che base? Cioè,
2: Perché hai condotto la cazzo di cane.
1: Ah!

0: Io pensavo...
1: Fino alle 14, un'ora da passare insieme per condividere un po' di momenti che hanno a che fare con il nostro passato. Visto l'argomento trattato nell'ultima ora, l'effetto nostalgia, quanto questa cosa ci faccia bene, ci faccia male, è giusto rimanere ancorati? Bisogna andare avanti, come si fa ad andare avanti? Sentiremo poi anche vari esperti al riguardo.
0: Ma abbiamo dei psicoterapeuti proprio, immagino.
1: In che senso?
0: Gli esperti, chi è che parla dell'ancoraggio? I marinai, allora.
1: Esperti.
0: Ma come fanno i marinai?

0: Alle 13:06, l'appuntamento con le notizie su Radio Freccia. Nuove trattative per la pace in Ucraina. In giornata i mediatori americani Kushner e Witkoff incontreranno a Kiev il presidente Zelensky. Ieri gli stessi negoziatori hanno visto a Mosca Putin. Intanto è scattata oggi una tregua di 72 ore, però solo nelle due capitali. C'è incertezza intanto sulle condizioni di salute e sul rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ieri è stato operato. Il quadro clinico generale si è aggravato mentre era sull'ambulanza che lo avrebbe portato in aeroporto. Cambiamo pagina. Un bracciante di 67 anni è morto oggi in un incidente sul lavoro che si è verificato in contrada 40 Salme, in una zona rurale di Alcamo, tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Un altro agricoltore di 57 anni risulta ferito. A Calitri, in provincia di Avellino, un 28enne tunisino ha colpito a martellate in testa l'ex compagna in casa di lei. Poi è scappato. L'uomo è stato catturato dalle forze dell'ordine, la donna non è in pericolo di vita. Alla fine del legame tra i due è la causa dell'aggressione. Oggi ultima giornata di incontri al Forum Ambrosetti di Cernobbio, previsti tra gli altri anche gli interventi del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, del vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Andiamo allo sport, apriamo col calcio. Per la terza giornata di Serie A si giocheranno oggi alle 15 Parma Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna Sassuolo e alle 20:45 Juventus Milan. Questi invece i risultati degli anticipi di ieri: Fiorentina-Torino 1-2, Inter-Napoli 3-2 e Roma-Atalanta 2-1. Formula 1, Pier Gasly ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monza, precedendo le Mercedes di George Russell, terza, la Mercedes di George Russell, terza e quarta, rispettivamente le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, dopo la penalizzazione di Oscar Piastri. Oggi alle 15 il via alla gara. L'appuntamento con le notizie si chiude qua, ora linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. La domenica proseguirà con condizioni tipicamente estive su tutta l'Italia, ancora molto caldo, seppur temperature quest'oggi in lieve diminuzione al nord sul versante adriatico, ma supereremo ancora i 30 gradi diffusamente su tutta la penisola. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, se non qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma basso rischio di fenomeni. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Sono passati 16 minuti dopo le 13, questi erano i Kasebian, si chiama Superpowers, l'altra top 20 che piace tanto. È un messaggio, prego.
2: Florence.
1: No, dall'inizio magari.
2: Ma questa canzone di Miss la dedichiamo a Lawrence.
1: I Blink, ah sì.
2: Ma comunque non è per bullizzare Wally, però è come quando sei in un gruppo e una coppia di amici divorzia, no? E quello che resta si mette con una più giovane.
1: Sì.
2: E sai com'è? Cioè, nel senso, ci vuole un attimo ad abituarsi, cioè non è per... Però Wally, in questo caso tu sei quella più giovane che fa Pilates con le tette rifatte che ha sostituito il buon vecchio Lawrence.
3: Mi sto toccando le tette rifatte in questo momento. Comunque fanno male.
1: Rifatte bene.
3: Beh no, la descrizione è giusta, a parte il fatto del Pilates, però sulle tette rifatte sì, ci siamo, perché adesso magari le persone non mi conoscono di vista, ma io ho le tette rifatte.
1: Perché Wally non fa Pilates, è un atleta ibrido.
3: Esatto, bravo.
1: Mangia, beve e ogni tanto si allena.

0: Cosa?
1: No, dico.
0: Allora, posso dire una cosa importante?
1: Sì.
0: Io sono per il gusto personale. Però nel gusto personale è importante anche avere una preparazione che ti porta a dire: questo qua comunque è un pezzo gigantesco. Poi può piacere o non piacere, io ad esempio non lo apprezzo granché, così come non apprezzo i colpi, però questo oggettivamente è un pezzo gigante, cioè un pezzo perfetto dal punto di vista musicale. E poi dico anche, se tutte le volte in cui Coldplay buttano fuori un disco, un biglietto per i concerti e tutto qua, va tutto sold out, ma magari il problema è mio, capito? Cioè magari sono io che non li apprezzo, non un problema.
1: Più che altro, cioè, non è tanto quello, perché c'è tantissima musica che tendenzialmente si dice non piacere, poi in realtà il concetto è che sui Coldplay spesso e volentieri si dice sempre: ah, fanno schifo, lo senti su tutti, però poi riempiono gli stadi.
0: Ma certo, certo, è come il Grande Fratello, non lo guarda nessuno, poi vai a vedere i dati share ed è sempre lì, a milioni,
1: capito? A differenza invece di Temptation Island, che lo guardiamo tutti perché ci piace.
0: C'è della qualità, c'è su Temptation Island, c'è della qualità, evidentemente.
1: È un programma che tornerà. E torneremo anche noi a parlarne. Cos'altro aggiungere a questo fantastico programma? Non sentiremo Giulia?
0: Non la sentiremo.
1: Non riesce ad aggiornare.
0: È presa con Saetta McQueen.
1: Non riesce ad aggiornarci sul GP, faremo dell'altro.
0: Non tipo, è che... Ma gli esperti, quelli lì che dovevano parlarci di ricordi ancorati, arrivano?
1: No, sono già passati.
0: Ah, davvero? Ah no, stavo mangiando.
1: Stavi mangiando. Sì, abbiamo fatto
0: gli
1: interventi.
0: Non mi sono accorto.
1: Sono arrivati anche un sacco di messaggi, abbiamo parlato di tanto, anche della malattia della pioggia, una di queste cose che sta un po'...
0: Ma si è risolto qualcosa?
1: L'Europa. Sì, no, abbiamo imparato come proteggerci.
0: Ok, vabbè.
1: Come proteggerci.
0: Fra pochissimo, dalla Top 20, Fiddlehead con Baby I'll Change.
1: Prima... un po' di Angus e Julia Stone, fratelli australiani.
0: Sì.
1: E lui sta facendo un sacco di robe.
0: Come si chiama?
1: Sotto il nome di Dope Lemon.
0: Ah!
1: Dope Lemon, sì. Questa è Big Jet Plane.

0: Give me a call back, all right? Bye.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: 1:30. Sì.
3: Sì, preciso. Sono le
7: 13:33.
3: Cioè, metti che uno ha un appuntamento alle 13:34, tu gli dici l'1:30.
7: Allora, capito, lì... ma uno che ha un appuntamento fa affidamento su di noi.
3: Sì.
7: Ma no,
3: sì, ma magari gli si è scaricato il telefono, ci sta ascoltando in qualche
7: sarebbe
3: modo.
7: Sarebbe, sì, se fosse, che ne so, il 1993, uno dice, ah sì, invece no. Siamo nel 2026, questa cosa non cade praticamente mai, ma poi non fai affidamento su questa radio
3: e su questo
7: e poi
3: programma.
7: Soprattutto su questo programma.
3: Va bene.
7: Non se devi essere preciso.
3: Allora, è molto precisa Miriam che dice: oh raga, il pezzo dei Fiddlehead non vi sembra che assomigli molto ai cori sardi?
7: A quelli... Aspetta, com'è che si fa?
3: Sì, che mettono un dito per tappare l'orecchio. No, quella però è più Sicilia, il coro sardo. Guarda, c'è un collega di RTL, Massimo Lonigro, che
7: lo fa.
3: Ma è veramente un fenomeno. Proprio, ma se l'inventa poi al momento.
7: È incredibile come.
3: Bisognerebbe chiamarlo.
7: Siamo pieni di talenti nascosti.
3: Inutili poi, cioè, ma non inutili, nel senso che non è che io ti dico: fai un coro sardo, tu fai il coro sardo e poi.
7: Ah, hai fatto il coro sardo. No. Bravo.
3: Ma se è un concerto di cori sardi, ok, ma in mezzo alla strada.
7: Vabbè.

0: I Foo Fighters con My Hero su Radio Freccia alle 13:37 minuti, con questa spinta qua, quella che poi caratterizza Dave Grohl e soci, quella che caratterizza anche l'espressione vocale di Double M, che non è solo cantante, non è solo polistrumentista, ma è anche polirumorista.
1: Sì. La mia specialità che ho sempre fatto è il volta pagina.
0: Vai. Però questa è vera. Questa è... No. Rifai per favore. È uguale. Questa qua però è più il volta pagina dell'ebook.
1: Ah, dici che è un po' artificiale?
0: Mi sa un po' di artificiale. Bisogna lavorare sull'essere. No, ma è una roba bella, cacchio, per renderla artificiale devi essere ancora più bravo. No?
1: Io pensavo che fosse rivista. Io quando ho studiato questo suono mi sono ispirato alle riviste che andavano di moda tanti anni fa.
0: Tipo i fotoromanzi, quelle robe lì.
1: No, tipo le riviste.
0: Riviste, un fotoromanzo, il giornale.
1: Vabbè, comunque. Settimanale.
0: Canzoni stupende, mi potete mettere Pieces of Me di Ashley Simpson? Ieri era il mio compleanno e vi ho scritto ma non l'avete messa. Me la potete mettere oggi?
1: No.
0: Se no, Monsoon dei Tokyo Hotel. Allora, già i Tokyo Hotel potrebbero essere un po' più in target, però questo lo dico perché poi è anche bello ogni tanto riportare tutto alla realtà. Questa radio qui fa rock, pop rock, tutto quello. Ashley Simpson...
1: La risposta è no,
0: invece ogni tanto bisogna farlo. Ashley Simpson faceva proprio dell'altro, capito? Faceva una roba diversa. Quindi è per questo motivo che non la possiamo mettere. No, però tanti auguri, tanti auguri.
1: No, non ci siamo. Allora, innanzitutto in questo programma non si fanno gli auguri.
0: Ma bisogna essere anche un po' educati.
1: E poi non si accetta. Possiamo mettere... Cioè, sì, in realtà possiamo, se vogliamo. Volessimo questa qua di Ashley Simpson, la possiamo mettere, ma non la mettiamo.
0: Vabbè. Don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 46 minuti con i Weezer in questa versione aziendale, in questa versione di racconto comunque di come l'industria possa muoversi attraverso una figura fondamentale che è quella del CEO.
2: Del CEO.
1: Perché si chiama così questa canzone?

0: storia che abbiamo appena ascoltato. Cioè, su Freccia.
1: Il capoccia.
0: Ercapo.
1: Salutiamo.
0: Ciao Dani, il nostro capo, che comunque è una persona importante perché ci sono le spese a fine mese. No, non è vero, noi gli vogliamo bene per davvero, al Dani. Ciao Dani.
1: Cos'era questa?
0: Vabbè, ci sono comunque delle spese da pagare, vita di tutti i giorni questa cosa.
1: Siamo quasi verso la fine, meno male che almeno una dei Linkin Park riusciamo a passarla, perché mi sta sempre bene.
0: Questa è diventata radio, esprimo il mio parere. Vai.
1: Prego. Ho espresso, basta.
0: E se non fossero passati Linkin Park?
1: Sarebbe andato bene uguale.
0: Vabbè.

0: Leave out all the rest.
1: A posto?
0: Va bene così. Adesso okay. Che abbiamo messo i Linkin Park e non Ashley Simpson.
1: Ashley Simpson
0: anche
1: però.
0: Se Ashley Simpson si poteva stare. Sì, sì. Magari.
1: Ma posso dire, io avevo anche.
0: Chiedetelo domani. Per domani chiedetelo.
1: Esatto, esatto. A Jimmy Eddy, al Dr. Mann, soprattutto alle 13, chiedete a lui, che secondo me è super disposto a fare sì. questa cosa. Io sì. avevo anche una mezza cotta per Ashley Simpson. Perché guarda cosa ho fatto a ripescare.
0: Ma gliel'hai detto?
1: No, non sono mai riuscito perché.
0: Puoi dirglielo adesso.
1: Ashley, avevo una mezza cotta per te. Ashley, I had a half cooked for you.
0: Hi Ashley, we are the Double M and Wally conducting sì. this transmission because of my colleague was infatuated
1: yes.
0: Of you.
1: I was almost in love with you.
0: In early years when she was when he was adolescent. Please contact us if you come here.
1: Yes. Good vibrations at radiofreccia.it.
0: No, non c'è.
1: Ah, non c'è.
0: C'è polemica al massimo.
1: Polemica. Radio Freccia. Perché adesso cito una cosa che farà commuovere tante persone. Ashley Simpson ha lavorato come attrice in Settimo Cielo. Non so se vi ricordate quella lì.

0: esattamente, sì. Che era una sitcom che andava
1: dove
0: in onda,
1: c'era niente proprio di meno che Jessica Biel.
0: Jessica sempre comunque,
1: we are the Bohemian Woman,
0: yes yes, sì. And sì. Say non goodbye,
1: scusami, but... l'attore che faceva il padre non è mica stato indagato,
0: sì, era un disastro, il reverendo Camden è stato indagato per tutto praticamente,
1: sì, vabbè.
0: Per cui, e Ashley Simpson lavorava lì ed era veramente molto molto molto bella, ma
1: no,
0: questo
1: non me lo ricordo, chi è che faceva?
0: Era
1: una delle,
0: no, ma nelle ultime serie, non so se ti ricordi,
1: no.
0: Arrivava un nuovo personaggio adottato dalla famiglia Camden e questo,
1: ma
0: nuovo
1: erano
0: personaggio
1: già in 18,
0: no, è il reverendo, se non lo fa lui il bene chi lo fa, io,
1: capito?
0: E lei era la fidanzata di questo personaggio. Andate a controllare. Questa è una chicca che vi ho regalato così. Dopodiché vi daremo l'IBAN per ringraziarci per insomma queste.
1: Va bene. Ci sentiamo venerdì prossimo. Abbiamo finito. Grazie per aver scelto ancora una volta Radio Freccia nonostante tutto. Eccoli qua, vedi? Acidici.
0: Beh, acidici. Vi lasciamo con Ambra che vi porta con sé fino alle 17. Noi ci vediamo quindi venerdì.
1: Vai.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. E al grido di ricordatemi che non ho più 20 anni, cominciamo queste nostre tre ore che saranno impegnative, perché chiaramente sono ricche di musica densa che va raccontata. E quindi devo impegnarmi particolarmente per raccontarvi bene la musica. Impegnative perché, come accade spesso, insomma, il sabato sera le persone si divertono e ogni tanto lo faccio anch'io. E quindi la domenica pomeriggio è sempre un po' critica, però. Bicycle, bicycle.

0: Però me lo ricordano anche i Queen. Hai voluto la bicicletta? Pedala. Hai voluto fare le 5 del mattino? In condizioni critiche. E adesso l'affronti, però lo sappiamo che insomma la musica in qualche modo ci aiuta a superare tutto, tutto. In realtà ieri sera sono stata al Pancadeca Festival al Magnolia. Molto molto figo, solo che poi la serata si è trasformata, è finito il Pancadeca, e si è trasformata in un DJ set dedicato a Bad Bunny. Ed essendo io abbastanza psicopatica, riesco a trovarmi bene sia in una situazione che nell'altra, quindi ho fatto una festa doppia, no? Che mi ha portato appunto a perdere la dignità ballando Bad Bunny. Voi invece come l'avete persa la dignità ieri sera? 366-663-4466, ce lo spiega anche Alanis.
1: These are the reasons I drink.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:11, siamo appena partiti con Electric Ladyland, la vostra Ambra Marie. Fino alle 17, come suggerisce il buon Mac, come inside. Prego, entrate, entrate pure, prendete posto in questo bar dove solitamente ci prendiamo un digestivo un po' più forte, essendo quest'oggi domenica, giornata abbastanza impegnativa a quest'ora per svariati motivi, perché c'è chi si sta ancora riprendendo magari dal sabato sera, c'è chi invece sta uscendo da un qualche pranzo di quelli importanti, e quindi bisogna in qualche modo tenersi su a vicenda. Ripeto, venite pure, fatevi sentire al 366 673 4466, intanto io ricambio con un po' di musica.

I just want to make love to you. Sono arrivata anche i Fogat su Radio Freccia, appunto per farvi un po' da defibrillatore in questa domenica in cui ce n'è un po' bisogno. Io come cercherò di tenervi compagnia come al solito con un On This Day che arriva alle 14.50, poi c'è Gianni Royatti che mi rianima di solito alle 15.50 con parecchie scosse, e poi c'è Ben On The Run sempre aperto, ovvero quello spazio dedicato ai musicisti

Le musiciste, se avete dei concerti vostri da segnalarmi, mandatemi dettagli, perché mi fa sempre molto piacere far girare la voce dei vostri concerti qui su Radio Freccia. I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a day.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: Le 14 e 25 con la vostra Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Poco fa ci siamo ascoltati i Fontaine's DC con Marianne all'interno della nostra Top 20. Gran bel pezzo che anticipa l'uscita del nuovo album. Ne abbiamo già parlato molto, però insomma è un periodo in cui si è spesso distratti, quindi magari vi siete persi la data. Il 16 ottobre uscirà Dopamine Chamber. Scusatemi, pronunce importanti. Dopamine Chamber dei Fontaine's DC, nuovo disco che chiaramente non vediamo l'ora di ascoltare. Si potrà ascoltare peraltro anche dal vivo, perché il 26 ottobre saranno live a Bologna per l'unica data in Italia del tour europeo dei Fontaine's DC. I biglietti sono stati polverizzati, quindi insomma, fortunati quelli che riescono ad andare a godere.

It's been a while, Stained su Radio Freccia. Ci sono novità anche in famiglia Stained, perché sono terminate le registrazioni del nuovo album che arriverà nella prima parte del 2027. Quindi nuovo disco, l'ultimo era uscito nel 2023 e ci sarà qualcosa di nuovo da ascoltare. E poi ci sarà anche il tour dei 25 anni di Break the Cycle. In questo momento la band sta per lanciare un tour celebrativo negli Stati Uniti per il 25esimo anniversario di questo loro album cult del 2001, Break the Circle, the Cycle. E quindi è stato pubblicato anche una speciale versione live dell'intero disco, che potete recuperare chiaramente su tutte le piattaforme, in attesa del nuovo disco che uscirà nel 2027.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:37 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. È arrivato il momento di darvi le anticipazioni legate all'Ondis Day di quest'oggi. Scelta difficile, devo dire, perché oggi è sia il compleanno di Roger Waters, che fa 83 anni, e anche il giorno in cui nasceva Dolores O'Riordan. Ho scelto di andare su Dolores, che nasceva il 6 settembre del 1971, oggi avrebbe compiuto 55 anni. Mi piace l'idea di ricordarla insieme, lo faremo alla fine dell'ora, quindi se avete ricordi su Dolores o sui Cranberries, mandateli come sempre al 366-663-4466, sono sicura che ci sarà sempre molta emozione quando si parla di lei. Intanto però arrivano i Genesis, con calma, queste erano solo delle anticipazioni giusto per avvisarvi sul viaggio di quest'oggi. Follow you, follow me.

102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Ci sono tutti i nostri contenuti, ci sono i nostri programmi da riascoltare, ci sono le interviste, ci sono anche le ultime notizie. Invece, per quanto riguarda l'On This Day di quest'oggi, vi dicevo che vi porterò al 6 settembre del 71, quando nasceva Dolores O'Riordan. Però nel 1943 nasceva anche Roger Waters, quindi così lo salutiamo, gli facciamo gli auguri, siamo sicuri che ci stia ascoltando in questo momento. E poi nel 1989 usciva Let the Love Rule, ovvero il primo album di Lenny Kravitz. E guarda caso chi arriva adesso se non il buon Lenny.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:50 con Ambra Marie, Followed White Rabbit. Seguite il vostro bianconiglio, perché ci facciamo un viaggio, diciamo, ancora parecchio doloroso nell'On This Day, perché oggi vi porto al 6 settembre del 1971, quando nasceva Dolores O'Riordan, la voce inconfondibile dei Cranberries, che oggi avrebbe dovuto spegnere 55 candeline. È ancora forse un po' fresco parlare di lei, accettare in qualche modo il fatto che non sia qui a spegnerle davvero queste candeline. Sono passati 8 anni, però insomma, ripeto, è ancora un po' fresco per molti. Dolores ci ha lasciato, dicevo appunto, 8 anni fa, il 15 gennaio del 2018. Anche dai vostri messaggi che mi stanno per esempio arrivando adesso al 366 663 4466, si percepisce che la cosa tocca ancora molto, anche perché quando conosci la sua storia e sai le sue fragilità, ti fa ancora più tenerezza, provi ancora più dolore nel constatare che certe ferite in realtà non si chiudono mai e ti portano ad una fine poi come la sua. Dolores aveva già la parola dolore nel nome, quasi fosse un destino già scritto. Ha cantato spesso nelle sue canzoni, The Cranberries, le tante sofferenze che hanno segnato la sua vita fin da quando da piccolissima aveva subito una violenza da parte di un amico di famiglia, e questa cosa non l'ha mai abbandonata. Dolores era stata fondamentale, parlando invece di cose un po' più piacevoli, per il successo dei Cranberries, ai quali si aggiunge un anno dopo dalla nascita del gruppo, quando il primo cantante, Neil Quinn, aveva deciso di abbandonare. Era capace di parlare della fragilità di tutti noi, il bel canto di Limerick, ha scritto Bono e gli altri due.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie dalle 14 fino alle 17. Qualcuno mi scrive: Ambra, questa è una canzone, era una coltellata per farci piangere, perché vi ho fatto ascoltare When You're Gone, The Cranberries, per ricordare Dolores O'Riordan, che appunto avrebbe compiuto gli anni quest'oggi, nasceva il 6 settembre del 71. Lo sapete che insomma, quando devo colpire duro lo faccio in maniera insomma abbastanza centrata, anche perché io amo moltissimo When You're Gone. Vi segnalo anche che questa canzone era contenuta in To the Faithful Departed, di cui era stato fatto un My Collection, uno speciale che trovate sui nostri canali. Wake up, kid, it's half past, you say nothing really changed but the date. You a grand slammer, but you know Babe Ruth.

Eat Rich, sono arrivati anche gli Aerosmith all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, dicevo, fino alle 17. Ci siamo ascoltati When You're Gone, The Cranberries, dicevo, pezzo contenuto in To The Faithful Departed, disco che è stato analizzato dal programma My Collection, ovvero quello che io e South Fao ogni tanto vi proponiamo, in cui scartiamo delle edizioni speciali di dischi che hanno fatto la storia del rock e andiamo in qualche modo a approfondire con le chicche. Quindi se volete trovate questo contenuto sulle nostre piattaforme, quindi sia sull'app che sul nostro sito.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:13 all'interno di Electric Ladyland. Pezzone, questo dei Royston Club, Carriad, nella nostra top 20. Giuro che prima o poi smetterò di dirlo, però mi piace talmente tanto che lo devo fare. Poi chi c'è?
2: Ricordare Dolores Riordan oggi. Grazie. Okay. Non vedevo l'ora di condividere questa cosa con qualcuno, perché lei continuerà sempre a vivere con noi. Grazie Dolores, grazie di tutte queste emozioni e grazie a Radio Freccia per ricordarla.
1: Ci mancherebbe.
2: Elisa.
1: Grazie a te Elisa, e chiudiamo appunto l'argomento Dolores O'Riordan. Nel mentre vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest.

E questi erano i Black Keys su Radio Freccia. Invece, allora, riproviamoci quest'oggi. Ci stiamo divertendo, stiamo facendo le prove per questo nuovo gioco che, se vi piace, poi lo manteniamo, così ogni tanto lo lasciamo arrivare. Si chiama Lanciala Tu, ovvero il momento in cui vi faccio fare gli speaker per un giorno, per un intervento. Tra poco arriverà Glory Days di Bruce Springsteen dall'85, l'album Born in the USA, se proprio volete avere delle informazioni per costruire la vostra introduzione. Però come vi dico spesso, sarebbe anche bello che voi vi inventaste un po' le storie delle canzoni. Quindi, se voi foste dei DJ qui su Radio Freccia, aveste 37 secondi per raccontare una canzone, come la racconterete? Mandatemi un audio al 366-663-4466. La canzone da lanciare in Lanciala Tu è Glory Days di Bruce Springsteen. Sia mai che dopo vi prendono qua al posto mio.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 15 e 20...

0: 27 all'interno di Electric Ladyland, è arrivato il momento di lancialo tu, ovvero una gran bella scusa per farvi lavorare al posto mio, quindi voi annuncerete la canzone che sta per arrivare.
1: Ti provo?
0: Sì, prova.
1: E ora ragazzi una bellissima canzone, sì. Perché non può essere altrimenti, perché se lo freccia trasmettiamo solo belle canzoni.
0: Giusto.
1: Del boss Bruce Springsteen, questa è Glory Days. Buon ascolto, spero di aver fatto bene.
0: Sì. Devi essere convinto tu prima di convincere noi, oppure invece di impegnarti così tanto, basta anche farlo così.
2: Ragazzi, sta poco da dire. Glory Days, questo è il boss, godetevelo, dai.

0: E già che ci siete, la disannunciate anche, bravi, bravi. Che
1: ed ecco lui, il boss d'America, che con questa canzone ci ricordava cosa significava viversi e godersi i giorni di gloria. Glory Days, Bruce Springsteen, 1985.
0: Bravissimi. A proposito del boss, questa sera si conclude la 10ª edizione di Bergamo racconta Springsteen. Sono accaduti questi 3 giorni di festa al Druso di Bergamo. Stasera c'è la serata conclusiva, ripeto, sempre al Druso di Bergamo. Di Bergamo racconta Springsteen. Ci sarà il, la finale del contest Cover Me, dove praticamente molti artisti hanno rifatto a loro modo delle canzoni del boss. Quindi se non sapete cosa fare stasera, dirigetevi direttamente al Druso di Bergamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:39 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Ambra Marie che ogni tanto si fa anche gli affari suoi, perché insomma mi sembra anche giusto così, no?
2: Questo è un saluto. Ciao Rockers, ciao Ambra Marie.
1: Ciao.
2: Un saluto dal sosia di Gab della Vega e di Fabiano De Caracalma e dai suoi piccoli Rockers.
3: Rock and roll!
1: Ehi, ciao belli. Sì, ieri appunto c'erano i tre fratelli. I tre fratelli al Pancadeca Festival. Vi ho detto che ho passato la serata così, motivo per il quale oggi insomma sono un po' a metà, ma per fortuna che ci siete voi a condurre con me la puntata. C'è anche un momento dedicato a Ben on the Run. Sentiamo un po' che concerti ci consigliate. Ciao.
4: Vi ricordo il 19 settembre al capolinea di Cirié, Torino.
1: Sì.
4: Il tributo italiano ai Black Label Society degli Electric Universe. Vi aspettiamo con litri di birra. Sempre incazzati.
1: Giusto.
4: Ciao.
1: Così.

0: Disarm, Smashing Pumpkins, in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play, l'app che in qualche modo può aiutarvi. Non so se in questo modo, ma
1: ciao,
0: ci proviamo.
1: Ciao Barbarin, senti, mi potresti dare una carica allucinante, perché io dopo tutta la giornata di ieri a festeggiare il compleanno di mio figlio di 5 anni con una mandria di bambini, che è stato bellissimo,
0: però
1: tutt'oggi invece devo lavorare.
0: Aiuto. Immagino, guarda, non sono la persona più adatta quest'oggi a darti la carica, perché sono io che la sto chiedendo a voi, ma tra poco arriva Gianni Royatti, quindi possiamo chiederlo a lui, secondo me ci può dare una mano.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:50 è arrivato non solo il nostro professorone di stirpe, ma anche il mio salvatore, no. Gianni Roiatti.
2: Eccoci. Ah, ecco. Beh, bel connubio. Ciao Ambra, ciao Sprecciati. Eccoci.
1: Tu come stai?
2: Ma molto bene, direi. Tu? Tu? Perché queste.
1: Beh, insomma. Insomma, sì, meno male che sei arrivato, c'è sì. Anche una sfrecciata che ci chiedeva un po' di cariche, allora Gianni, pensaci tu.
2: Vabbè, allora guarda, sì, allora io partirei con un appuntamento a te tanto caro, che so che ti mette sempre di buon umore, che è il momento nerd.
1: Momento nerd, anche perché è un po' che non mi fai il momento nerd.
2: Esatto, però ho una bella notizia, perché ho letto che a Cracovia in Polonia ha aperto un negozio che è una sorta di sogno, di paradiso in terra per i chitarristi. Quindi un negozio boutique di chitarre, uno dice vabbè, cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo un po' la filosofia, perché quando si parla di negozi che diventano appunto questi salottini per chitarristi, generalmente si va a pescare un po' nell'immaginario delle chitarre vintage. Noi lo sappiamo che le chitarre degli anni 60-70, quindi quelle al collo di Jimi Hendrix, di Jimmy Page, di Jeff Beck, restano, no, gli strumenti più ambiti e desiderati, tutti strumenti che poi sono stati prodotti veramente a cavallo tra gli anni 50 e 60. Questo negozio cambia prospettiva, intanto dice una cosa fighissima: il nostro obiettivo è far sì che tu entri certo che non ti serva una nuova chitarra, e dopo che hai fatto un giro tra i nostri strumenti devi uscire di lì sapendo che è indispensabile che tu abbia la nuova chitarra che hai trovato da noi. Ma la novità qual è? Che sono tutte chitarre che guardano al futuro, tutti strumenti modernissimi, e poi, cosa che ci piace molto, tutte creazioni per lo più di giovani liutai, giovani costruttori, giovani progettatori di nuove linee di strumenti. Quindi cambia completamente la filosofia, chitarre boutique, ma rivolte al futuro. E questa, secondo me, poi è una riflessione molto interessante da fare sul tema della produzione musicale, perché c'è stato un punto nella storia del rock dove si continuava a guardare tantissimo all'evoluzione. Da un certo punto in poi, secondo me, dagli anni 90, invece c'è stato questo recupero degli strumenti vecchi, quando secondo me dovrebbe esserci una bella mediazione tra le due cose. Magari ne parliamo ancora tra un po'.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Maria e Gianni Roiatti, che stiamo parlando di chitarre. Inequivocabilmente.
2: Esatto, sto parlando.
1: La riassumo così, poi lascio a te.
2: Sì, no, va benissimo, non avrei saputo farlo meglio. No, io vi stavo raccontando di questo negozio che si chiama Very Nice Guitars, che sta a Cracovia, in Polonia, e ha questa idea, un negozio boutique. Intanto, per chiarirsi, tutte le chitarre partono da una fascia di prezzo che va dai 1500 euro in su, quindi stiamo parlando di chitarre per professionisti di un certo livello. L'idea però è bella, chitarre molto moderne, pensate soprattutto per chi vuole esplorare le nuove possibilità che la tecnologia offre, per farti capire ancora di più, sono quasi in gran percentuale chitarre a 7, 8, addirittura 9 corde, quindi pensate per il metal progressive, per i generi più moderni. Dicevo, a me questa cosa piace perché dagli anni 90 in poi, io attribuisco questa cosa al grunge, c'è stata questa tendenza del rock a un certo punto di dire basta con la tecnologia, basta con le batterie elettroniche, i sintetizzatori, la modernità a tutti i costi, torniamo alle radici, torniamo a Hendrix, Beatles, eccetera eccetera. Ritengo però che questo abbia generato dei cortocircuiti, nel senso che penso che la parte più virtuosa della musica rock nasca proprio anche nella idea di innovazione, che poi era quella che animava i Beatles, Jimi Hendrix stesso, no? Per cui credo che sia un po' un cortocircuito quello di stare arroccati nel passato quando si parla di strumenti, di suoni. È bellissimo che si evolve, quindi è bellissimo che ci siano realtà come quella che ho raccontato.

0: Simple Minds, questo pezzo che piacerà poco, immagino, a Gianni Royatti, conoscendoti.
1: No, allora mi piace molto, mi piace molto. No, perché erano già nella fase in cui stavano cercando di arginare, no, questa pomposità anni 80, quindi ci sono più sintetizzatori, no? C'è la batteria discreta. Questo forse sono i Simple Minds che iniziano a piacere un po' di più a te. Io voglio quelli di Don't You
0: Forget. Non esageriamo. Non esageriamo anche.
1: Ma no, ma dai, questo addirittura.
0: No, in realtà io preferisco decisamente Don't You Forget About Me, ma perché mi ricorda molto. Mi ricordo molto quel film che amo tantissimo, di cui adesso ovviamente non mi viene il titolo, come sempre quando vuoi fare una citazione, quello dei ragazzi che vengono sospesi e stanno a scuola un pomeriggio.
1: Sì, Breakfast qualcosa.
0: Breakfast Club, bravo. Filmone Breakfast incredibile.
1: Club, sì, filmone incredibile, concordo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:13, magari dovrei schiacciare il microfono, l'accensione della
2: mia. È una buona idea.
1: Potrebbe essere una buona idea per andare in onda.
2: Sì, sì.
1: Sì, questa è una grande idea. L'ho acceso e nel frattempo siamo con Gianni Royati che mi sta sopportando. Sì. Giustamente. So che ci vuoi dare anche delle anticipazioni sugli articoli che troveremo questa settimana sul sito di radiofreccia.it? Sì, sì.
2: Esatto, esatto. Proprio per domani pubblicheremo un articolo per celebrare il compleanno di Chrissy Hynde, una delle più grandi autrici, musiciste, insomma leader poi dei Pretenders, una band storica del rock. Io ho insistito, tanto per cambiare, su due cose. Uno sul fatto che è una chitarrista micidiale, magari qualcosa ve lo dico, perché è una cosa che passa sempre in secondo piano, mentre lei ha molti estimatori tra i chitarristi. E poi perché è stata una figura, e a me questo piace molto, che veramente ha fatto da cerniera tra l'esplosione del punk, lei poi era attiva proprio nella primissima ora del punk, poi la svolta più melodica della new wave, fino ad arrivare al rock più radiofonico. Insomma, mille cose da raccontare su di lei, magari ve ne anticipo qualcosa tra un po'.

0: Disorder, Joy Division su Radio Freccia, mentre noi stavamo parlando di Chrissy Hynde, fattispecie di Chrissy Hynde come chitarrista, che se ne parla
1: sì,
0: poco.
1: Sì, ho questo aneddoto. Sì, allora lei era una chitarrista, è una chitarrista ritmica micidiale, poi è un po' un simbolo del punk, no? Il punk, l'antivirtuosismo, l'essenzialità, l'immediatezza. Lei appunto è una chitarrista ritmica pazzesca, ma c'era il chitarrista storico dei Pretenders, James

Honeymoon Scott, che era uno anche parecchio bravo, aveva un gran senso melodico, che diceva che lei lo mandava sempre ritmicamente gambe all'aria, era talmente istintiva nel ritmo che lui non riusciva a capire quando lei entrava, e quindi dal vivo bleffava, non entrava mai sugli attacchi precisi, aspettava che lei partisse e poi si attaccava, e diceva era talmente istintiva che era impossibile riuscire a capire come contava il tempo, come lo sentiva, quindi un chitarrista, per quanto esperto come lui, doveva bleffare, aspettare che partisse lei e andarle dietro.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
1: Ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia. Walk
6: Time. 16:25, chiacchierando, siamo quasi già arrivati alla fine del nostro weekend insieme,
3: esatto.
6: Gianni. È così. Esatto. Quindi, insomma, se hai lasciato qualcosa di non detto, fallo adesso, perché sennò dovrai aspettare una settimana.
7: O taci per sé. No, beh, allora, visto che oggi abbiamo parlato così tanto di chitarre e chitarristi, fatemi finire restando a tema, perché qualche giorno fa invece abbiamo pubblicato un articolo su Kim Thayil, il chitarrista dei Soundgarden. E a me lui è sempre piaciuto perché era l'anima più psichedelica del grunge, no? Il grunge aveva delle anime chitarristiche molto definite, Cobain era il punk, Pearl Jam il blues, Alice in Chains il metal, e i Soundgarden con lui invece secondo me erano il presidio psichedelico.

0: Bittersweet Symphony, che è quella che ci lascia sempre un po' Gianni Royatti quando se ne va.
1: Sì, esatto, esatto, questa malinconia sottile, però con la consapevolezza che tanto la prossima settimana ci ritroviamo, giusto? Quindi
0: esatto, rimandiamo tutti quanti sul nostro sito radiofreccia.it, dove troverete tutte le cose che Gianni vi ha raccontato in maniera ancora sì, più approfondita. Poi, se posso permettermi di farti un appunto,
1: sentiamo,
0: proprio così, perché magari puoi sempre migliorarti o comunque soddisfare le,
1: certo,
0: mie esigenze.
1: Certo.
0: Se riesci a parlare un po' più di chitarre, io sarei,
1: guarda,
0: contenta,
1: mi perché... fa piacere, perché io so che ho questa ritrosia, mi fa piacere che tu mi sproni, perché sì, forse sì, dovrei cercare di mettermi un po' più in gioco da quel punto di vista. Grazie, Ambra.
0: Dai, ripeto, grazie. Gli amici, i colleghi servono proprio anche a questo, capito?
1: Perfetto,
0: dare i consigli costruttivi. Ci sentiamo settimana prossima, grazie.
1: Ciao,
0: Gianni Royatti.
1: Ciao, Ambra, ciao, sprecciati.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 16:39 con Ambra Marie, il vostro White Rabbit in diretta alla terra elettrica di Electric Ladyland. Anche in questa domenica 6 di settembre, stiamo insieme ancora per una ventina di minuti. Abbiamo appena salutato Gianni Reiati, che fa sempre i suoi finti saluti perché tanto ritorna in onda con voi tra pochissimo, dalle 17 alle 18 con Note di Stile, e io invece arranco fino alla fine della puntata, però sempre con della gran musica, perché quantomeno arriva quella a salvarci. No, in realtà stiamo parlando di musica da quando sono arrivata. Ho ancora qualcosa da raccontarvi, ma con calma.

E questi erano i Manic Street Preachers con If You Tolerate This, all'interno anche della nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, ovvero l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua trovate, come vi ripetiamo molto spesso, tutti i nostri programmi, ci sono le interviste, ci sono anche le ultime notizie. Se vi siete persi qualcosa di quello che vi ha raccontato Gianni Reatti poco fa, lo potete recuperare appunto sulla nostra app oppure anche sul nostro sito www.radiofreccia.it. Tra poco vi saluto, vi racconto ancora qualcosa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:51, Ambra Maria ancora per un paio di minuti. Vi saluto, anche se in realtà poi ci sentiamo anche eccezionalmente domani in diretta dalle 14 fino alle 17. Ci siamo ascoltati gli Editors nella nostra Top 20, che tornano con un nuovo album e dopo la parentesi elettronica di IBM sembrano aver voglia di riscoprire il piacere di suonare tutti insieme. Si intitolerà Surface Echo and Sound, uscirà il 30 ottobre e sarà l'ottavo album in studio della band guidata da Tom Smith, 4 anni di distanza da IBM, e il primo assaggio appunto è arrivato con The Rush, accompagnato anche da questo videoclip che è stato girato a Tokyo, come avete visto sulla nostra radiovisione. La cosa interessante è il modo in cui è nato questo nuovo disco. Pensate che nell'estate del 2025 gli Editors erano ritornati a Stafford in Inghilterra per scrivere e sviluppare nuovi brani direttamente in sala prove, recuperando quindi un po' il metodo di lavoro più vicino agli inizi. Questa volta, rispetto al disco precedente che sicuramente era più elettronico, la direzione invece sembra essere quella della semplicità. Smith ha raccontato di aver scritto molte delle nuove canzoni partendo dalla chitarra acustica, proprio come aveva fatto nel suo album solista. C'è anche un elemento abbastanza curioso: il mandolino. Smith lo suona proprio in The Rush, mentre il chitarrista Justin Lockey, che si è occupato anche della registrazione e della produzione del disco, lo ha utilizzato non tanto come elemento folk tradizionale, ma come quasi uno strumento ritmico, timbrico, insieme alla chitarra acustica, alla batteria. E poi c'è il significato del brano. The Rush immagina una conversazione tra due persone sedute al bancone di un bar che ripercorrono i momenti belli, quelli complicati della propria vita. Al centro c'è un tema che ritorna spesso nelle nuove composizioni di Smith, ovvero il sostegno che troviamo nelle persone più vicine quando le cose si fanno difficili. Quindi insomma, direi che è un sentimento, mi auguro che proviate tutti quanti, ovvero quello magari di essere in un momento di difficoltà ma di avere comunque qualcuno a fianco, che sia un amore, che sia un amico, che sia un cane che poi appunto è comunque un amore. E noi ci sentiamo domani, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 17 in punto, buon pomeriggio amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Big Head Todd and the Monsters sono una rock band del Colorado che ha fortissime radici blues e nel 1997 sono in studio di registrazione per incidere il loro quinto album, Beautiful World. Il disco nasce già sotto una buona stella perché a produrlo c'è Jerry Harrison, che è il tastierista dei Talking Heads di David Byrne, che dalle atmosfere più celebrali, rarefatte, eteree dei Talking Heads, e come produttore ha un piglio molto più rock. Beh, insomma, la magia succede quando i ragazzi scoprono che nello stesso studio dove stanno incidendo loro c'è John Lee Hooker, uno dei padri del blues elettrico, una leggenda del rock, che decide, contagiato dall'entusiasmo di questa giovane band, di incidere con loro il suo classico Boom Boom, che rivisitano con queste chitarre distorte, un suono più moderno, ed esce questa figata che ascoltiamo adesso. Boom Boom.
2: Good Papa, tell mama. Little boy boogie.

Big Head, Tone and the Monsters insieme a John Lee Hooker in questa rivisitazione scatenata, super aggressiva del classico Boom Boom. Qualche nota di stile su questo brano. Intanto ricordiamo che John Lee Hooker ha inciso questo brano che aveva già 80 anni ed è stupefacente a giudicare dal tiro di questa registrazione. Poi altra cosa, sentendo il groove, l'incedere, la costruzione di questo brano è davvero incredibile sentire quanto è stata grande l'influenza di John Lee Hooker in tantissima musica rock e in tantissima musica blues. Insomma, se pensate al classico degli ZZ Top, La Grange, sentite che è molto simile. Da ultimo è bello vedere come questo brano anticipava quella tendenza che da lì all'inizio degli anni 2000 si sarebbe diffusa moltissimo, ovvero prendere le radici del blues e rileggerle con suoni moderni e arrangiamenti più moderni, quello che fecero dai Black Keys ai White Stripes. Ci ascoltiamo adesso invece 30 Seconds to Mars. The

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17:11, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Royati e queste note di stile e staremo insieme fino alle 18. Adesso ascoltiamo i Porcupine Tree, che sono l'emanazione più importante a livello artistico di Steven Wilson, una figura decisiva nell'evoluzione del progressive rock degli ultimi decenni. Nel 2002 i Porcupine Tree con Steven Wilson incidono questo disco In Absentia, dove mettono in comunicazione la tradizione, l'estetica, le atmosfere del progressive più classico, quello dei Pink Floyd soprattutto, ma anche dei King Crimson, con i nuovi linguaggi del metal contemporaneo. Stiamo più parlando del metal estremo, i Meshuggah, gli Opeth. Bene, ne esce un disco che è straordinario perché non va nella direzione dei Dream Theater, di quel metal così muscolare, così tecnico. Ripeto, l'atmosfera è quella dei Pink Floyd, ma ci sono questo contatto con il metal più moderno. Ascoltiamo un brano, Trains, che è quasi una mosca bianca all'interno di questo disco, perché atmosfere invece molto più acustiche, molto più delicate.

Porcupine Tree Trains, visto che stiamo parlando di Steven Wilson, io ho una bella nota di stile su di lui. Andate a recuperarvi il suo album solista del 2013, The Raven, The Refuse to Sing. È un disco magnifico, secondo me, perché è veramente immerso in quell'estetica, in quell'atmosfera da rock e psichedelia anni 70. Ci sono tantissimi Pink Floyd, è un disco che ha questa scrittura così dilatata. Sembra veramente un sogno che si protrae attraverso le canzoni, tanto sono stiracchiate nella struttura. È suonato in maniera magnifica, tanto più che in quegli anni, dal 2010 in poi, impazzava un trio che c'è anche adesso, di musica jazz rock, gli Aristocrats. Erano tre super virtuosi: Marco Minneman alla batteria, Guthrie Govan alla chitarra e Brian Beller al basso. Bene, Steven Wilson reclutò due terzi di quella band, perché chiamò Marco Minneman appunto alla batteria e Guthrie Govan alla chitarra, che ripeto erano super virtuosi, gente molto vicino all'approccio zappiano. Poi Marco Minneman, me lo ricordo, in quegli anni suonava la batteria addirittura con i Necrophagist, quindi era una figata, perché era uno super dentro il jazz rock ma capace anche di fare metal estremo. Eppure Steven Wilson riesce in qualche modo a domarli, prende il meglio della loro musicalità e la mette proprio al servizio di queste canzoni. Inoltre, ciliegina sulla torta, quel disco che doveva così tanto ai Pink Floyd vede come fonico Alan Parsons, che proprio 40 anni prima era stato l'ingegnere del suono in Dark Side of the Moon. Quindi vi ricordo il titolo, The Raven, The Refuse to Sing di Steven Wilson. Adesso però ascoltiamo Alabama Shakes.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 17:27, amici, state ascoltando Radio Freccia. Sono Gianni Royatti, queste note di stile. Io ancora oggi non vi ho ricordato il 366-663-4466, che è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per parlare di musica con me oppure dire quel diavolo che vi pare. Ci spostiamo all'inizio della scena musicale che a cavallo tra gli anni 90 e 2000 vede il fiorire di un movimento musicale che si chiama post grunge. Che cos'è il post grunge? Beh, è una scena che ovviamente recupera e mantiene gran parte del linguaggio grunge, ma rinuncia a gran parte di quell'aggressività, diventa più radiofonico, più melodico. Ci sono delle grandi chitarre distorte che guardano senz'altro al new metal, quindi sono accordate verso il basso, veramente enormi, però non c'è nulla di quel tipo di contaminazione con l'hip hop, l'elettronica e soprattutto il rap. Tra queste band ci sono i Nickelback, i Creed e poi famosissimi, veramente sono uno dei successi più grandi di quegli anni, questi Three Doors Down con Kryptonite.

Kryptonite e Three Doors Down. E a rendere particolare questa band nella scena post-grunge c'era il fatto che in qualche maniera venivano associati alla tradizione dell'Heartland Rock americano, che è quel filone di musica rock con un approccio molto cantautoriale, lo stesso contenitore all'interno del quale mettiamo Tom Petty, Bruce Springsteen, John Mellencamp, cioè la volontà di raccontare le storie semplici delle persone normali, della vita di periferia, in maniera intima, diretta, semplice. I Three Doors Down non erano importanti solo per questo, ma piacevano così tanto e avevano attecchito così tanto nell'immaginario giovanile di quella generazione che finirono addirittura nella colonna sonora di American Pie 2. Era una saga cinematografica a metà tra l'erotico e il demenziale, popolarissima in quegli anni, che impazzava tra i giovani, e loro fecero parte anche della colonna sonora della seconda edizione. Ci ascoltiamo invece adesso Five Finger Death Punch.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.39 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, questa è Notte di Stile. Poco fa, parlando dei Three Doors Down, si parlava di quella scena di fine anni 90, inizio 2000, post-grunge, e i Three Doors Down impersonificavano quella tendenza del post-grunge di mantenere quel tipo di suono, quel tipo di estetica, ma in maniera meno aggressiva, più melodica. C'era però un filone del post-grunge, per esempio adesso stiamo per ascoltare gli Stain, che invece continuavano a pensare rock in maniera cupa, pesante, quasi depressa, con delle chitarre molto aggressive. Le filtravano addirittura con la sensibilità new metal e, se vogliamo, del grunge, continuavano sul filone degli Alice in Chains. Degli Stained, però, che sono proprio così cattivi, così aggressivi, ci ascoltiamo questo brano Outside, che invece insomma ha una dimensione più morbida, è una ballad intima, quasi acustica.

Outside, gli Stained. Chiudiamo questa parentesi dedicata al post grunge, una scena musicale che, dicevo, continua, mantiene elementi della struttura, soprattutto delle melodie, la maniera di cantare.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.51, amici, siamo arrivati alla fine di quest'ora di Note di Stile con me, Gianni Royatti, qui su Radio Freccia. Prima di salutarci e prima che io vi affidi alla mia amica Kata all'interno di Rebel Yell, voglio raccomandarvi come sempre di andare sul sito di Radio Freccia, che noi ci facciamo in quattro per popolare ogni settimana di tanti articoli di approfondimento sulla storia del rock, sui dischi decisivi, sui musicisti che hanno contribuito a scrivere appunto le pagine più importanti di questo genere. Questa settimana per esempio ci sono approfondimenti su Steve Jones, il chitarrista dei Sex Pistols, uno che così letteralmente si è inventato il punk e quindi ha contribuito a cambiare completamente il linguaggio del rock. Poi un altro grande del rock, di cui secondo me si parla sempre troppo poco, che è Kim Thayil, il chitarrista dei Soundgarden, che all'interno della scena grunge secondo me ha rappresentato, ha portato quella tradizione che arrivava soprattutto dagli anni 60-70 della psichedelia, della sperimentazione. E domani, ve lo anticipo, invece uscirà una retrospettiva su Chrissy Hynde, la cantante dei Pretenders, una grandissima compositrice che era anche, è anche una straordinaria chitarrista ritmica. Amici, per oggi è tutto, vi lascio con il System of a Down. Ciao da Gianni Royatti, ci rivediamo la prossima settimana, sabato e domenica tra le 17 e le 18 con Note di Stile. Ciao ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Puntualissimi, sono le 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati, diamo inizio a Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 21. In vostra compagnia, dietro al microfono, c'è Kat come ogni fine settimana e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri sms, whatsapp e note vocali. Un ringraziamento va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia sin qui con le sue note di stile. Lo ritroverete naturalmente prossimo weekend e poi sparso qui e lì in mezzo alla settimana. Cominciamo con i Metallica.

Ora, lodevole iniziativa da parte dei Metallica nel 1999, volendo fare un album di cover, rispolverare questo brano, Whiskey in the Jar, che è un brano che appartiene al folklore irlandese e risale al 1600. Però, non è che i Metallica siano andati a scartabellare la tradizione anche orale fino al XVII secolo. In realtà si rifanno a una versione celeberrima, che è quella dei Thin Lizzy, che spesso passiamo, spesso e volentieri, che risale al 1972 ed è stata fonte di ispirazione proprio quella versione lì dei Thin Lizzy per i Metallica, perché in realtà i primi a riportare in auge questo brano folcloristico del 1600 sono stati i Dubliners, e lì c'è da chiedersi: ma come vi è venuto in mente nel 1967 di dire facciamo una cover di un pezzo del 1600? È molto diverso il brano dei Dubliners da quello dei Thin Lizzy, che invece si avvicina molto di più alle atmosfere dei Metallica. Stop and Stare, One Republic, e a seguire Fiddlehead con Baby I'll Change.

0: deal that. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 18 e 15 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e tra pochissimo ritroviamo i Black Keys, che in questo periodo sono impegnati nel loro Peaches and Cream Tour, che tra pochissimo arriverà anche in Italia per le uniche due date all'Alcatraz di Milano, il 10 e l'11 di settembre, quindi ci siamo quasi. E questo naturalmente mi fa venire in mente un dettaglio, ovvero che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Basta che andiate subito su RTL 102.5 Play e poi cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. Ce li ascoltiamo con Little Black Submarines.

a proposito di tour mondiali, parliamo un attimo del power up degli AC/DC, che non si può più definire un tour mondiale, ma un'epopea, secondo me, considerando che è partito il 17 maggio del 2024 e non si è ancora concluso, perché la chiusura ufficiale è prevista per il 29 settembre 2026, quindi ha voglia ancora. E vorrei parlare in particolare di qualcosa che accadrà dopodomani, l'8 di settembre. Gli AC/DC con il loro tour toccheranno St. Louis e avranno degli ospiti di eccezione, ovvero i Foo Fighters. Appena è arrivata la notizia ufficiale, c'è da dire che Dave Grohl l'ha spaparanzata ai 4:20, contento come un bambino, ed effettivamente ha pubblicizzato la cosa parlando proprio del fatto che è un sogno che si avvera da tutti i punti di vista. Io darei non so cosa per assistere al concerto di dopodomani, secondo me faranno i fuochi d'artificio. Shot in the Dark, AC/DC. See.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Freccia.
9: Le 18 e 28 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e parliamo di Oasis. È inevitabile perché c'è stata la premiere in cui è stato presentato il documentario che racconta il lungo tour di reunion dei due fratelli Gallagher e inevitabilmente le domande sono tante sul tavolo, ce n'è una su tutte, ovvero il tour toccherà l'Italia l'anno prossimo? È la grande questione. La risposta è un monosillabo di Liam Gallagher. Sì, saremo a Roma. A quanto pare è ufficiale, almeno lo ha detto Liam. Slide Away Oasis.

Quindi dalla viva voce di Liam Gallagher abbiamo la certezza, gli Oasis verranno in Italia, in particolare a Roma, nel 2027 per il loro tour di reunion. La domanda è stata fatta su Red Carpet, quindi la risposta è sintetica ma affermativa, anche perché gli Oasis non si sono presentati alla conferenza stampa della della presentazione del loro documentario, ed è partita immediatamente la polemica: ah, ma lo vedi, ah, ma non vanno alla conferenza stampa. In realtà sono stati un po' giudicati pesantemente e ingiustamente, secondo me. La loro assenza alla conferenza stampa in cui veniva presentato Oasis Don't Look Back in Anger ha fatto sì che si parlasse finalmente del documentario e non dei due fratelli Gallagher. In fondo gli Oasis sono a Venezia proprio in occasione del documentario, che uscirà nelle sale cinematografiche il 10 di settembre e poi sulle piattaforme in autunno, e quindi secondo me hanno fatto un gesto nobile. Poi so, lo dico per gli amanti degli Oasis, che sono uscite già delle date probabili tra Roma e Milano, però le ha riportate il tabloid The Sun, che non è proprio una fonte attendibilissima, insomma. Ma intanto Liam ha detto che saranno a Roma. Vedremo. Atlas Falls, Shine Down.

0: Freccia.
1: Le 18 e 42 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ceccata al microfono, e vi ricordo, se non lo avete già fatto, e perché non lo avete già fatto, scaricate l'app RTL 102.5 Play, perché è comoda, vi consente di continuare ad ascoltarci in diretta ovunque voi siate, e anche non in diretta, perché attraverso l'app potrete ritrovare le repliche di tutti quanti i nostri programmi, non solo, ma poi troverete anche i podcast, le puntate speciali, le interviste, le top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia, le ultime notizie, i regalini, che volete di più? The Boys of Summer, Don Henley.

Ed eccoci dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti. Per l'alcolico di oggi potrebbe sembrare un cocktail molto famoso, e lo è, perché il Martini cocktail lo conoscono davvero tutti, anche gli astemi, ma lo scopriamo in una versione molto particolare, ovvero il Martini cocktail secondo Oppenheimer. Sì, quello del progetto Manhattan, quello della bomba atomica, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, pare che gli scienziati si dilettassero a bere questo elisir fatto in questo modo. In una ciotola abbastanza larga dovete amalgamare un centilitro di miele e un centilitro di lime. Tutto questo per immergerci dentro il bordo di una coppetta ghiacciata. Dopodiché in un mixing glass pieno di ghiaccio mescolate 12 centilitri di gin, un centilitro di vermouth e poi filtrate il tutto in quella coppetta ghiacciata e brindate come faceva Oppenheimer, ovvero al grido di alla confusione dei nostri nemici. Capito come nasce la bomba atomica? Zombie, bad wolves.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18:56, con colpevole ritardo, ma non si può non citare Dolores O'Riordan proprio oggi, dopo aver ascoltato la rilettura dei Bell Wolves di Zombie The Cranberries, perché oggi sarebbe stato il compleanno della compiantissima Dolores O'Riordan. E saltando di palo in frasca, siamo al momento dell'aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol, e quindi Pier Strazzeri ci propone il suo Gimme Ginger. In un bicchiere con ghiaccio mettete 3 centilitri di lime, 1,5 centilitri di sciroppo di miele, 1,5 centilitri di tamarindo, pensa un po', mescolare e colmare con ginger ale. Loro sono i Police, Roxanne.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mancano 10 secondi alle 19. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora di Rebel Yell nella sua versione weekend. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che la versione settimanale di Rebel Yell va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Vi ricordo anche che siamo in radiovisione, se la cosa vi aggrada e ci

Vi trovate al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali. E andiamo avanti con la musica. Arrivano i Bon Jovi con You Give Love a Bad Name.

sai quando ti viene la tigna, no? Che ti incaponisci su una cosa, non è sempre un atteggiamento sbagliato. Non lo è stato quando è capitato a Desmond Child, il quale aveva scritto e composto un brano per Bonnie Tyler. Si intitolava If You Were a Woman and I Was a Man, e gli era stato commissionato per dare a Bonnie Tyler un aspetto più duro, un aspetto più rock, un po' alla Tina Turner. Se non che ci furono delle buone risposte in Europa quando uscì l'album di Bonnie Tyler con questa canzone di Desmond Child. Non andò benissimo invece sul mercato statunitense, a detta di Desmond Child per colpa della casa discografica che non lo aveva promosso e prodotto abbastanza. Ed è lì che interviene la tigna di Desmond Child, perché dice: no, questa è una hit e io lo dimostrerò. E quindi prende il grosso di quel brano di Bonnie Tyler, lo porta ai suoi compagni di band, i Bon Jovi, insieme ci lavorano, e nel 1986 questo brano regalerà ai Bon Jovi il successo mondiale che aspettavano da ben tre album. Quindi

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 12 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Io sono Kate, quelli che abbiamo appena ascoltato sono i miei adorati Fontaines D.C. con Marianne, il nuovo singolo che anticipa l'uscita del quinto album in studio, ovvero Dopamine Chamber. L'uscita dell'album è prevista per il 16 di ottobre, ne abbiamo già parlato. Il 26 di ottobre i Fontaines D.C. torneranno in Italia per l'unica data appunto italiana del tour di promozione di Dopamine Chamber. Io ero già lì che mi preparavo ad andare a Bologna, ma poi mi sono ricordata che il 26 ottobre è il decimo compleanno di Radio Freccia. Dove vuoi andare a Bologna?

0: Lola, i Kings, e a proposito di concerti, Adriana torna sul discorso dei Bon Jovi, prego.
1: Kat, sono appena tornata da Londra dal concerto di Bon Jovi del 4 di settembre, ho portato mia sorella perché era il suo compleanno.
0: Brava.
1: Ed è stato bellissimo, sì è vero lui ha perso la voce, però l'emozione che trasmette, come si è concentrato per poter portare al termine il concerto, a cantare Always, a cantare Bed of Roses, qualcosa di unico. Cioè proprio Wembley, lui, wow.
0: Guarda Adriana, il tuo entusiasmo traspare proprio, si sente, mi sono venuti i brividi solo a sentirti, immagino quelli che hai provato tu durante il concerto, e sono contenta che il risultato sia questo, perché Jon Bon Jovi ha veramente passato un'odissea per i problemi alle corde vocali e insomma va bene così, perché la prima diagnosi era addirittura che basta, non canterai mai più dal vivo, e invece piano piano, lentamente, ma sta ritornando.

0: Radio Freccia.
1: 19 e 26 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ceccata al microfono. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo dei Greta Van Fleet, So You Stand. Greta Van Fleet preceduti da Freddie Mercury con Time Waits for No One. E Steffi ricordava in un nostalgico vocale che ieri era giusto appunto, sarebbe stato il compleanno di Freddie Mercury. E sentire il tono appunto nostalgico, un po' amaro di Steffi mi ha fatto salire in maniera abbastanza viva il ricordo di quando è uscito il brano Time Waits for No One, perché è del 2019 ed era strano annunciare un nuovo brano di Freddie Mercury nel 2019. Loro sono i Talking Heads, questa è Psycho Killer.

Invece, a proposito del mio rammarico di non poter andare a vedere il concerto dei Fontaines D.C. il 26 ottobre a Bologna, perché coincide con il 10° compleanno di Radio Freccia, Carlo mi consola scrivendo: non ti lamentare, hai visto che bordello per i biglietti dei Fontaines? Eh sì, l'ho visto, sì, e ahimè non è una novità. Faccio un brevissimo riassunto per chi non lo sapesse: le prevendite dei biglietti per il concerto del 26 ottobre dei Fontaines sono state aperte il 3 di settembre alle 11 e ci sono degli eroi che si sono puntati la sveglia, come sempre accade, per arrivare primi alla prevendita. E poi sul meccanismo della prevendita già si dovrebbe dire molto, ma lasciamo perdere. Ebbene, i posti erano esauriti in alcuni settori. Allora, cosa serve registrarsi per una prevendita se poi quel biglietto lì non lo trovi quando dovresti invece trovarlo, però poi magicamente lo ritroverai sui canali non ufficiali, ovvero quelli secondari, ovviamente con il prezzo gonfiato? È un discorso lungo, ma prima o poi bisognerà farlo, no? Broken, Cedar Emily.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:40 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. La domanda sul tavolo è questa: perché, come è possibile che chi si prenota per tempo attraverso l'unico canale ufficiale per la compravendita di biglietti, per comprare dei biglietti, è lì puntuale all'inizio delle vendite e immediatamente non ci sono posti disponibili? Non è la prima volta che succede, non c'è solo il caso dei Fontaine's DC, che è solo l'ennesimo, e quindi ovvio che delle domande bisogna farsele e bisognerebbe anche farle. Io capisco l'indignazione di molti vocali che sono arrivati, la capisco, la condivido ed è sacrosanta, però anche lanciare accuse a caso senza prove, sì certo, a pensar male spesso ci si prende, diceva uno, però non è la strategia migliore. C'è un articolo interessante che vi cito subito dopo i Dire Straits.
2: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack.

Romeo and Juliet Dire Straits. L'articolo di cui vi parlavo l'ho trovato su Indie for Business e pone delle domande fondamentali che cito direttamente dall'articolo. Come vengono distribuiti i contingenti nelle diverse fasi di vendita? Quanti posti vengono effettivamente messi a disposizione durante una prevendita e quali strumenti vengono utilizzati per impedire acquisti destinati alla rivendita speculativa, che è il problema maggiore e che arriva da diverse fonti? Ecco, queste domande sono fondamentali, è normale che noi ce le poniamo, ma gli strumenti per rispondere a queste domande ovviamente non li abbiamo noi comuni mortali che semplicemente vorremmo andare a vedere un concerto senza lasciarci un rene possibilmente, ma avendo dei diritti garantiti. Naturalmente, in attesa che queste domande trovino risposta, a noi che possiamo fare ben poco, però una cosa la possiamo fare: rifiutare completamente il mercato che specula sui biglietti di seconda mano, da qualunque fonte provenga, fosse anche un euro in più. Questa è la ribellione che noi dovremmo applicare, tutti quanti noi, perché se noi stessi continuiamo ad alimentare una dinamica che ci fa orrore, perché è anche abbastanza illegale, tra l'altro, però siamo noi stessi che la alimentiamo nel momento in cui diciamo e vabbè, dai, 20 euro in più, che vuoi che sia. No, non ci dobbiamo cascare. So che questo è un discorso poco popolare, mettiamola così, ma essere ribelli vuol dire questo, mica dire le parolacce in onda.

0: Radio Freccia.
1: 19:55 minuti, Kat al microfono. Elisa giustamente rilevava come comunque a prescindere dal mercato secondario, dalle prevendite eccetera, già di partenza i biglietti di molti concerti sono già a dei prezzi folli, ma quello è un altro discorso ancora, benché esistano band come i Cure che da sempre cercano invece di mantenere i biglietti a dei prezzi accessibili per la maggior parte delle persone. Ma a parte questo, il problema vero è che nel momento in cui io, che voglio andare a un concerto, ho un canale uno ufficiale per il quale, attraverso il quale comprare dei biglietti, magari utilizzo la prevendita, magari mi punto la sveglia e non ci sono biglietti. Dove sono quei posti? Che fine fanno? E se poi me li ritrovo sul mercato secondario, è lì l'unico spazio di libertà che abbiamo, ed è la libertà di dire di no, di colpire.

chi specula sull'unico argomento che gli interessa, ovvero i soldi, perché stanno dando un prezzo a quella che è una passione ed è orribile. Sweet Dreams, Eurythmics.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono praticamente le 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che va in onda, vi ricordo, dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Dietro al microfono c'è Kat come ogni weekend, e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E ancora parlando di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente, ovvero 366-663-4466. E andiamo avanti con la musica e parecchio indietro nel tempo, ritroviamo Chuck Berry, questa è You Never Can Tell.

You Never Can Tell, Chuck Berry 1964, ma adesso invece parliamo della strettissima attualità, perché le sorelline Villarreal sono tornate. Mi spiego meglio. Stiamo per ascoltare il nuovo singolo delle Warning, Bite My Tongue, estratto dal loro nuovissimo album in studio Everything's Falling, che è uscito il 28 di agosto, quindi pochissimi giorni fa in realtà, ed era un'attesa che si faceva sentire, perché le fanciulle, che sono state travolte da un meritatissimo successo, si sono prese anche il lusso di interrompere il loro tour proprio per dedicarsi alla scrittura di Everything's Falling, il loro nuovo album, che ha una struttura molto matura anche da un punto di vista delle tematiche. Quindi tra pochissimo, nell'ambito delle nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate su Radio Freccia, ascolteremo appunto Bite My Tongue delle Warning, ma saranno precedute da una vecchia conoscenza. Arriva Paolo Nutini, questa è Candy.

10 minuti adorabili, sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato Le Warning con il nuovo singolo Bite My Tongue, estratto e pubblicato in simultanea al loro quinto album in studio, ovvero Everything's Falling. Non è un album consolatorio, non è certamente un album allegro, si basa sul presupposto, da un punto di vista concettuale, che tutto può cambiare, tutto può accadere, insomma che la dobbiamo fare finita di avere questa sindrome del controllo, tanto non possiamo controllare niente. Una volta fatto pace con questa idea, allora sì, si può respirare e ripartire. Andiamo avanti, arriva Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

E Bob Dylan sarà in Italia quest'anno, sono tre le date del suo tour, sarà il 2 novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e infine il 7 novembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Davo un'occhiata ai prezzi dei biglietti, che non sono economici, però diciamo che Bob Dylan lo possiamo iscrivere in quella esigua schiera di artisti leggendari che però insomma non hanno prezzi proibitivi, ecco, insomma diciamo che sono accessibili. Il problema a quanto pare non è tanto procurarsi i biglietti se uno lo fa per tempo, quanto proprio assistere al concerto, perché le regole saranno abbastanza rigide, come sempre non si può filmare, chissà se lui farà il favore di stare fronte pubblico o direttamente di spalle come è già successo, è sempre una sorpresa, che ci vuoi fare? Everybody have a good time, the darkness.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 24 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e tra pochissimo riascoltiamo Back con David's Haircut, singolo estratto da quel capolavoro di album, permettetemi di dirlo, che è Odelay del 1996. È un album molto ragionato da parte di Back, il quale era terrorizzato all'idea che dopo il successo planetario di Loser, insomma, lui rischiasse un po' l'effetto meteora, no? E quindi per un paio d'anni lavora seriamente su questo album, da cui estrae il singolo che ben rappresenta lo spirito.

Per evitare l'effetto One It Wonder, Beck nel 1994 si chiude in un appartamento insieme ai Dust Brothers, che gli faranno da produttori per il nuovo album, e iniziano a lavorarci. Sarà una lunga lavorazione, durerà 2 anni fino alla pubblicazione di Odelay. La cosa divertente, allora, intanto va specificato, per chi non lo sapesse, chi sono i Dust Brothers, cioè due produttori molto importanti che hanno lavorato con grandissime band e con grandissimi artisti, dai Garbage, oltre allo stesso Beck, ai Linkin Park, e per dire, si sono loro occupati della colonna sonora di Fight Club, insomma una cosetta che non ha impressionato nessuno di noi, no? Naturalmente sono ironica, lo specifico, perché non si sa mai. Ebbene, la cosa che mi fa sorridere dell'album di Beck Odelay, prodotto appunto dai Dust Brothers, è che inizialmente avevano pensato a un album acustico. Quello che è venuto fuori invece è un album incredibile che ha spostato il concerto di alternative rock e che mescola in una maniera incredibile hip hop, blues, folk, country, elettronica e punk. Tutto in un secchio. Ma caspita come l'hanno amalgamato bene. Are You Gonna Be My Girl? Loro sono i Jets.

36 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, Royal Blood con 10 over 10 tra le nostre top 20 e quanto abbiamo appena ascoltato. Top 20 che potete recuperare anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, che tra le tante cose vi consente di continuare ad ascoltarci in diretta ma anche in replica. Troverete infatti tutti i nostri programmi a vostro piacimento. Inoltre ci saranno le interviste, le puntate speciali, i podcast, le ultime notizie che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti, oltre che in generale dalla nostra redazione. E andiamo avanti con la musica, letteralmente loro sono i The Music, questa è The People.

E adesso invece torniamo un pochino indietro, andiamo nel 2016, quando Michael Kiwanuka pubblica l'album Love and Hate. E come ultimo singolo estratto, qualche mese dopo l'uscita dell'album, un paio di mesi dopo l'uscita dell'album, arriva quella che è la traccia d'apertura invece di Love and Hate, ovvero Cold Little Heart, che stiamo per ascoltare. È un'operazione abbastanza curiosa perché Cold Little Heart dura circa 10 minuti. Ed è la traccia d'apertura del disco ed è una cosa piuttosto inusuale, non si fa mai, non si fa più, si faceva negli anni 70 magari, perché è paragonabile come durata a una vera e propria suite, ma Michael Kiwanuka fa questo azzardo, decide di aprire il disco con un brano lunghissimo, affatto radiofonico, e vince la scommessa, proprio perché non è né pretestuoso né pomposo, ma semplicemente bellissimo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 56 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi per Rebel nella sua versione weekend, ma naturalmente per quanto mi riguarda ci rivedremo venerdì prossimo. Da domani trovate Step sempre dalle 18 alle 21 fino a giovedì, ma rimanete qui, rimanete proprio inchiodati qui, perché lo sapete come

comunque si chiami questo molo. È da qui che si salpa e si arriva fino all'ultima luna grazie alla nostra Titania. E poi ci sono anche i Cure, quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia. È domenica sera, il 6 settembre di questo 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri canali, entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora, intanto un salutone a tutti coloro che sono con noi in questa domenica sera, alla fine di questo fine settimana. Se avete scelto la nostra musica, ci trovate anche attraverso la nostra app, se lo gradite. RTL 102.5 Play. Cigarettes and Alcohol, che devo ammettere, sono due dei miei più grandi vizi. Sono gli Oasis.

0: Cigarettes and Alcohol qui su Radio Freccia. Un salutone a voi all'ascolto, ciao Salvo.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Che i Gallagher hanno fatto faville a Venezia.
0: Sì.
1: Sul red carpet sono andati tutti belli fighi, si vede che il denaro li ha fatto passare dei piccoli screzzi. Comunque sì, brillavano, hanno brillato, ma non come te ieri sera col tuo Titanium Selection, che è stato veramente uno spettacolo spettacolare. Io ho seguito a sprazzi, però è stato veramente fantastico. Brava, bis!

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 6 settembre 2026. Il nostro Salvo ha detto due cose giuste prima. Una, che ieri sera è stata una figata, perché chi non c'era su Titanium Selection, qui ovviamente su Radio Freccia, ore 21, si è perso una grande serata. E me lo dico da sola, perché ieri sera abbiamo fatto una puntata dove il pezzo che durava di meno è durato 11 minuti. Sono riuscita a mettere in 3 ore di programma solo 11 pezzi. Ma che pezzi erano? Tanta roba, anche perché sono quei pezzi che hanno bisogno di essere ascoltati. Se volete recuperarla, RTL 105 Play, podcast Titanium Selection.

Glycerin, qui Radio Freccia e Bush. La seconda cosa giusta che ha detto Salvo è che gli Oasis a Venezia hanno fatto il delirio, perché poi ad accogliere Liam e Noel al Lido c'erano chiaramente centinaia di fan. E loro sono arrivati con il loro bel motoscafo alla Mostra del Cinema per presentare in anteprima mondiale Oasis Don't Look Back in Anger, ovvero il documentario che racconta la loro riconciliazione e anche il tour della reunion del 2025, che, parentesi, è stato un gran successo.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: E sono le 21:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 6 settembre 2026. Un salutino a voi che siete all'ascolto, c'è anche la nostra Faustina.
6: Ciao Titania, ciao. Eccoci qua.
5: Bella.
6: Per chiudere questa settimana, ben ritrovata a te e a tutti i cerchiati. Radiosa serata con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti. Ciao.
5: Ciao bella Faustina, un saluto anche a colui che si firma come fan più attivo, c'è anche la nostra Edith e poi c'è Ciocca con tutti quanti i suoi clienti, c'è Roberta da Torino, un salutone a tutti voi ragazzi. Adesso abbiamo una bella canzoncina Ina, proprio Ina, degli Aerosmith, What It Takes.

What It Takes, gli Aerosmith, qui su Radio Freccia. Io sono totalmente in hype perché poi questa settimana ho visto Joe Perry con gli Hollywood Vampires. E quindi che gli vuoi dire a Joe Perry, soprattutto quando poi ad un certo punto hanno fatto anche dei pezzi degli Aerosmith. Ma torniamo alla selection di ieri. C'è Ellie che dice: quando saranno disponibili sul sito le ultime puntate? Non trovo quelle di maggio e giugno. Allora, stiamo risolvendo in realtà, mia cara Ellie, perché sì, le puntate le potete trovare tranquillamente sul nostro sito e sulla nostra app RTL 102.5 Play. C'è stato un piccolo disguido con delle ultime puntate, però adesso le recuperiamo e le rimettiamo ovviamente anche all'interno del sito, dell'app, insomma di tutto quanto. Così anche se vi siete persi quella di ieri sera, sappiate che tornerà anch'essa sull'app e che si gode forte.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:39, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania questa domenica 6 settembre 2026. C'è anche chi ci scrive, come Roberta da Torino, che dice: ieri sera grande serata, super carica, un finale con i Meshug travolgenti, enigmatici, molto ipnotici. Allora, Roberta, io intanto chiaramente ti ringrazio, ma oltre a questo e oltre anche a chi ci scrive complimenti per la maestosa e magniloquente puntata di ieri, c'è da dire che io sono veramente molto orgogliosa di essere riuscita a portare una band, per esempio, come i Symphony X su Radio Freccia. Concedetemelo.

0: 2016, Billy Idol, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, dove trovate anche tutti i nostri programmi, compreso Titanium Selection, se ve lo siete persi.
1: Ari, buonasera Titania, secondo me dopo i Venom potevi chiudere, andate per il gin tonic da parte mia e andava bene così, perché da lì pam!
0: Ehi, Meshuggah, abbiamo tirato fuori comunque Aide, Meshuggah, una bella ventina di minuti, i Venom, i Symphony X, sono passati gli Iron Maiden con Rime of the Ancient Mariner, insomma, ieri è stata veramente una puntata che dici, ok... Cioè, io ho realizzato il mio sogno, portare il metal in radio con canzoni oltre gli 11 minuti.

0: Radio Freccia.
1: 21 e 52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania da Black Keys, She Does It Right, dalla nostra Top 20. C'è qualcuno che giustamente scrive, ma visto il gradimento, a quando la Titanium Selection ogni due settimane? Frena. Signor capo di Radio Freccia, ciao, Titania, ciao. Ma la facciamo ogni due settimane sta Titanium Selection? Si può fare? No, perché io lo farei.

lo farei. Secondo me anche loro sono contenti, perché mi pare che sia gradita la cosa, credo insomma. Per chi non lo sapesse, Titanium Selection è il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Ieri ha preso una piega un po' particolare, era un viaggio un po' diverso rispetto a quelli che facciamo solitamente, dove ci sono 36-37 canzoni in 3 ore. Ieri erano solo 11 canzoni in 3 ore, perché erano tutte canzoni molto molto lunghe. Ma voglio anche parlarvi del motivo per cui ho fatto questa scelta, perché secondo me la musica ha un po' smesso di essere ascoltata per davvero. Da quando c'è lo streaming, per forza di cose, siamo abituati a skippare. Magari se c'è qualcosa di troppo lungo, magari se c'è qualcosa che non ci convince del tutto, noi skippiamo immediatamente. Magari con questo skip ci andiamo a perdere anche delle cose che potrebbero piacerci. Ecco, la puntata di ieri, nella mia testa, è stata creata proprio per questo motivo. Perché innanzitutto la radio non si skippa. Al massimo potete cambiare, certo, quello è ovviamente un'azione che potete fare. Ma se uno decide di starci e di ascoltare una canzone che dura 20 minuti, o 15, o 12, è perché quella canzone la vuole ascoltare, non sentire, che sono due cose diverse. Quando ti trovi davanti ad Odyssey dei Symphony X, per esempio, ti ritrovi a fare un viaggio. E non è un viaggio solamente sonoro, tu sei sulla barca insieme ad Ulisse e ripercorri tutta quanta l'Odissea attraverso quelli che sono i cambi musicali. E io ieri, mentre stavo facendo questa puntata, c'ero su quella barca, perché l'ho vissuta tutta, e spero anche voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questo 6 settembre 2026. Allora, ancora grazie. Ciao, Salvo.
2: Vabbè, ma te la gente la prendi per la gola, anche la gola. Per l'udito.
1: Vedi.
2: Come fai a scambiare canale quando ti parte un change of season? Te la godi tutta, perché comunque... la goduria è quella.
1: Change of season dei Dream Theater, insomma, tanta roba. Ieri c'è anche Daniela che dice: di ritorno al mare dopo tutto questo hype abbiamo deciso di ascoltarci la puntata. Bravi, bisogna farle queste cose. Ma ascoltare, no? Proprio ascoltare, non sentire, ascoltare, che come dicevamo sono due cose diverse. Benvenuti qui sull'Ultima Luna, 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. C'è anche Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

Bryan Adams. Can't stop this thing we started. Ed ecco, vedi che mi viene proprio incontro una persona che ci scrive al 366-6634-466 dicendo: triste realtà raccontatomi da un collega, anche lui musicista. Ogni volta che prova a mettere i figli davanti allo stereo per fargli ascoltare un disco, hanno un'autonomia di attenzione di 5 minuti, poi prendono a controllare e scrollare con lo smartphone. Altro che ascolto immersivo, progressive oppure concept album. Mi si può dire che il rock and roll è nato con le canzoni da 3 minuti, ed è vero, ma era una musica da ballo che faceva sì che i ragazzi si strusciassero davanti ad un jukebox. Ed è proprio questo il punto a cui volevo arrivare. Cioè, ad oggi si fa fatica anche solo ad ascoltare un album per intero. Figurati una canzone che di per sé dura 20 minuti, che praticamente è la durata di un album di un qualche artista contemporaneo a caso. Però, al di là di quello. Ed è proprio quello il punto, ricercare l'attenzione nella musica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:15 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna. Siete in compagnia di Titania. 6 settembre 2026. Il 6 settembre è il giorno delle ultime volte e anche delle prime volte, tutte ammucchiate sulla stessa data. Nel 1961 un ragazzo di Duluth sale su un palchetto del Village davanti a 20 persone e qualcuno per caso accende un registratore. È il primo Bob Dylan dal vivo che ci sia rimasto. E visto che dicevamo che ad oggi facciamo fatica ad ascoltare, questa credo che sia una bella storia.

Animal Instinct, The Cranberries, qui su Radio Freccia. 6 settembre 1961, eravamo rimasti lì. Un ventenne, arrivato a New York da 9 mesi, suona al Gaslight, nel seminterrato di un locale, in una strada, davanti ad una ventina di persone. Niente di che, insomma. La solita band, no, che trovi nel mondo dell'underground. Terry Tall, che allora faceva da manager a lui e anche a Dave Van Ronk, porta un registratore a bobine e incide tutta quanta la serata. È una delle primissime registrazioni dal vivo di Bob Dylan, di un Bob Dylan che sicuramente sognava di diventare qualcuno, ma che ancora vedeva i grandi palchi molto lontani. È la prima con canzoni sue, tra l'altro. 2 settimane dopo, Robert Shelton scriverà su di lui sul New York Times e da lì cambierà tutto.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 22:27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, tra le varie storie che quest'oggi albergano nella data del 6 di settembre, non c'è solamente quella di Bob Dylan. Nel 1974 un tale che si faceva chiamare Woody sale su un palco per la prima volta in vita sua a Brixton Hill.

Neil diventerà un certo Joe Strummer. Non so se ne avete mai sentito parlare. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Me and Bobby McGee, Janis Joplin, qui su Radio Freccia. Ma stavamo parlando di Joe Strummer, giusto? Telegraph di Brixton Hill sale sul palco, come vi dicevo, per la prima volta. La prima volta in vita sua. Questo tale, no, che si faceva chiamare Woody, con una band battezzata El Huaso and the Stars. E diventeranno

qualcos'altro. Diventeranno i 101 dal numero civico della casa occupata dove vivevano. Beh, a quei tempi si faceva comunque. 3 anni dopo quel ragazzo sarà Joe Strummer dei Clash. E beh, passare da una casa occupata ai grandi palchi, non lo so, ma sicuramente è stato un cambio diverso. Non positivo, non negativo, solo diverso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Jack White con la sua Dollar Bill qui su Radio Freccia in questa domenica 6 settembre 2026. E come vi dicevo, il 6 settembre è in realtà la data degli inizi, ma anche della fine di qualcosa. E se siamo passati dal primo concerto di Joe Strummer, adesso invece viriamo su quello che è stato l'ultimo concerto di Jimi Hendrix. Isola di Fehmarn, Baltico tedesco, terza giornata del Love and Peace Festival. Doveva essere una sorta di Woodstock tedesca praticamente, ma è stata una rovina, un disastro, pioggia, vento, 25.000 persone infreddolite, gruppi di Hells Angels che picchiavano chiunque perché oramai erano incazzati e metà del cartellone che aveva già rinunciato, tipo Emerson, Lake e Palmer, Joan Baez, insomma, diversi. E Hendrix doveva suonare in realtà il giorno prima. Sale sul palco quindi con un giorno di ritardo e viene accolto, attenzione, dai fischi. Non gliene fregava niente. Purché lo fischiassero intonati.

Tonight, Tonight, Smashing Pumpkins, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Fa sorridere quindi questo ultimo concerto di Jimi Hendrix, che non si preoccupava minimamente del fatto che le persone gli stessero fischiando, ma lui voleva, anzi pretendeva, che le stesse persone che lo stavano fischiando dovessero farlo intonate. Poi suona 13 pezzi. 12 giorni dopo sarà morto a Londra. E quella resterà la sua ultima esibizione ufficiale. La sera stessa, su quel palco, una band tedesca sconosciuta di nome Tomstein Schreiben faceva il suo primo concerto importante. Dopo il festival, gli Angels diedero fuoco al palco e spararono ad un organizzatore.

0: Radio Freccia.
1: E sono le 22:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. 6 settembre oggi è quello del 2026, ma potremmo tranquillamente andare indietro anche a quello del 1968, dove Eric Clapton incide l'assolo di While My Guitar Gently Weeps. Harrison aveva provato quella canzone per settimane e gli altri tre Beatles non la prendevano sul serio. Così una mattina, andando in macchina verso Abbey Road, ovviamente, chiese ad Eric Clapton di salire e di suonarci sopra. E Clapton disse che la cosa proprio non si poteva fare, che nessuno suona su un disco dei Beatles. Cioè, parliamo dei Beatles, ok? Non esattamente dell'ultima band arrivata sul palco. Harrison rispose che era il suo disco e decideva lui. Punto. Bastò la presenza di un estraneo perché gli altri si mettessero seri. Cioè, in poche ore la canzone diventò esattamente quella che conosciamo. E Clapton lasciò lo studio dicendo che il suono era troppo pulito. E in sala controllo poi passarono da solo in un flanger per renderlo più beatlesiano. I Beatles. I Beatles che tra l'altro un anno prima, però sempre lo stesso giorno, iniziarono ad incidere Blue Jay Way. George

Harrison l'aveva scritta a Los Angeles quella canzone, in una casa presa in affitto su una strada che si chiamava davvero Blue Jay Way. E mentre aspettava nella nebbia l'arrivo di Derek Taylor, che nel frattempo si era perso, si mise a fare questo. Per restare sveglio, dice lui, tanto per passare il tempo, ho scritto una canzone su uno che aspetta. E quella canzone è diventata quella che oggi conosciamo a memoria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E sono arrivate le 23 e qui sarà Radio Freccia, ultima luna. Siete in compagnia di Titania qui in questa domenica 6 settembre 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Vi sto raccontando qualche storia perché il 6 di settembre, come vi dicevo, è una data di inizio ma anche una data di fine. Insomma, ci sono delle giornate che possono essere tante cose, tutte le giornate alla fine sono tante cose, e anche nel mondo del rock questa cosa ha una ripercussione. Adesso è arrivato il momento di alzare un po' il volume perché bisogna rompere le balle ai vicini,
2: se siete a casa,
1: altrimenti ai vicini di semaforo.
2: Du hast Rammstein.

du hast mich. Du hast mich.

Du hast Rammstein qui su Radio Freccia. Allora, tra i vari racconti che abbiamo fatto, siamo partiti con quello su Bob Dylan. E c'è chi dice, ancora oggi faccio fatica ad ascoltare Bob Dylan, qualcun altro dice un artista sopravvalutato, la divina Joni Mitchell è una migliore musicista, bravissima chitarrista, le canzoni di Dylan sono di 3 accordi scarsi, ci dice qualcuno. Sì, è vero, cioè le canzoni di Bob Dylan non sono canzoni complicate. Ma secondo me, che Bob Dylan vi piaccia oppure no, questo è un gusto soggettivo e nessuno ci può mettere mano. Ma la musica non è fatta per essere complicata così, la musica è fatta per arrivare. E se ti arriva Bob Dylan, non è che sei un coglione perché ti arriva Bob Dylan, ma perché evidentemente quella canzone ti ha parlato.

0: but you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 6 settembre 2026. C'è Fabio che ci scrive al 366-6634-466 e dice: oggi è stata davvero una bella giornata di metal, felice di averti visto e ora torno a casa. Hailstorm sontuosi, perché oggi dovete sapere, sfrecciati, c'è stata adunata Feudalesimo e Libertà in quel del Magnolia Open Air qui a Milano e gli Hailstorm chiudevano la giornata. È stata una bella botta di vita, posso dire. Soprattutto adesso un buon ritorno a tutti coloro che si sono appena messi in auto.

Send me another SOS. Beh, i Police con la loro Message in a Bottle, ovviamente. Questa canzone che ci parla di come si manda un messaggio in una bottiglia, quelle di vetro. E noi stavamo parlando prima delle canzoni, di come adesso effettivamente è così facile skipparle, no? Non avere più la pazienza di ascoltare. E questa cosa ci arriva anche attraverso una canzone come questa, i messaggi in una bottiglia, che prima di trovare un destinatario ci mettevano a volte anche centinaia di anni. E tutto ciò oggi ha una sua poesia, anche se ai tempi faceva incazzare. Filthy mouth, no excuse. Find a new place.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 23 e 24 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania. 6 settembre, questa data che anche nel 1987 ci racconta una storia, perché i Lynyrd Skynyrd tornano sul palco allo Starwood Amphitheater di Nashville, al Volunteer Jam di Charlie Daniels. I Lynyrd Skynyrd risalgono su un palco 10 anni dopo lo schianto di quell'aereo, quello che aveva ucciso Ronnie Van Zant, Steve Gaines e Cassie Gaines. Alla voce c'è Johnny Van Zant, il fratello più piccolo di Ronnie, che aveva 17 anni quando l'aereo cadde. Doveva essere una cosa sola, un tributo e basta sostanzialmente. E invece dura ancora.

Shiny Happy People, Irem, qui su Radio Freccia. Insomma, come vi dicevo, questo 6 settembre è anche un momento per i ritorni, un momento degli addii per qualcuno. Lo abbiamo visto anche con Jimi Hendrix. Ci sono giornate che partono e giornate che se ne vanno. Giornate che nel mondo del rock hanno valso tantissimo e altre che invece sarebbero proprio da dimenticare. Quello che mi fa sorridere è che per ogni giorno dell'anno, tutti i giorni dell'anno, c'è un qualcosa, c'è un aneddoto, c'è una storia, una commemorazione, un compleanno, un disco che è uscito, una band che è salita sul palco la sua prima volta oppure la sua ultima. Non c'è un giorno, uno solo dell'anno, in cui nel mondo del rock non sia successo qualcosa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E arrivarono anche le 23:36 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. You Two, Street of Dreams, qui su Freccia. E questo 6 settembre, il 6 settembre, come vi dicevo, è una data che contiene al suo interno tante cose. Per esempio, l'Universal Amphitheater di Los Angeles va in scena una delle serate più movimentate della storia degli MTV Awards. MTV, che adesso oramai è morto e seppellito, però ai tempi era veramente, insomma, un modo che veniva utilizzato tantissimo anche per conoscere nuova musica. E Neil Young vince il video dell'anno, ma non solo.

Insomma, questa canzone di Neil Young di cui vi parlavo era quella di Year con This Note's For You, un video che MTV stessa si era rifiutata di trasmettere perché prendeva in giro le rockstar che vendono birra e scarpe. Nel backstage, in quel momento, c'era Vince Neil dei Motley Crue che tira un pugno a Lindsey Stirling dei Guns mentre questi scendono al palco. La faida durerà degli anni perché chiaramente loro portavano poco rancore. I Def Leppard nel frattempo suonano Tear It Down senza sapere che è l'ultima volta che Steve Clark salirà su un palco, perché poi morirà l'8 gennaio del 1991, purtroppo a soli 30 anni.

Perché altrimenti se metto la sveglia, quella carina che ti sveglia dolcemente, va a finire che mi entra nei sogni e non solo non mi sveglio, ma sogno di avere una sveglia nei sogni, che già è una roba che dà fastidio solamente a dirla. Beh, a parte questo, mi sono svegliata e chiaramente la prima cosa che ho fatto è stata cercare di andare a prepararmi un caffè. Dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua, perché altrimenti poi lo stomaco, sapete, quando superi una certa età, dopo un po' devi fare attenzione anche a certe cose. E allora vai per farti il caffè e la macchinetta si è inceppata. E tu dici, ma porca vacca! Come inizia male questa giornata? Poi però, al di là della stanchezza che uno si porta addosso, lo zainetto, che è un po' pesante, per il resto è stata una giornata bellissima. Perché anche se adesso sono morta, sono felice anche di essere rimasta qui con voi questa sera e di avervi accompagnato fino alla mezzanotte con i Deep Purple. Strange Kind of Woman. Noi ci sentiamo al prossimo weekend. Love you, to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.